Mio nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonore.

Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co fölles d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio tiles asch scurantades.

contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sulom und drau ils usits vels grischuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna schi sonor. Ramonchs, Ramonchs, restein fin fatg, uroin, cantan canzuns, restein fideuvels allungat, al pleit dils vils grischuns. Che dolch canta el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna schi sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf de nos babuns, e stigia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Fluors sechadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una flur sechada. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuazza bellezza d'una jada, color, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vuschs sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stessa sorte.

0: Las novitats ter RTR.
1: Entemez la guerra con l'Iran, als Stadis Uniz se convengen ad in deal d'atom con l'Arabia Saudita. Evacuazions po vide incendis de Guaut, tant en Francia square en Spagna, ston turistes ed abitants de Pliras Vishnankas ir en Sigertat, ad otz dominestes events al Zuleil, quater temperaturas de fin 26 grads. De pli de quas temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt, bien di. Il Stadis Uniz e l'Arabia Saudita han sottoscritto una convegna per stifir in programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. Quai comunicesse al Ministeri d'Energia americano. Per interpreses americanas savrien uscire numerosas possibilitats d'access al programma d'energia atomara saudit. Pien avant, sei veni decis in una convegna de segertat. I giaia per in partenari sur plirs decennis ed ad una dimensione de miliardes uscire al Ministeri d'Energia americano vien avant. A madem temp, segeresce la convegna che il programma atomar ne venia bec maldovra per ragions militares. Il Congress american sto anche examinar la convegna. A nus restangiste la politica americana. La Chambra dels Repräsentants asce files premisses perché la guerra in Iran può continuar. Quai cundar gli sverda ad in paquet da 95 miliardi dollars per expenses militares. La grande parte dels denes due ir al militar ad es servets secrets. Il rest è previs per l'agricoltura e per midades del dret de vujar. Sco proxim decide al Senat. Il militar american ha intant continua con las attaches in miras en l'Iran, la dodijavla noc en Siria. En Francia ed in Spagna combattono els pompiers vinavanten contro grandi incendi de Guaut. In la provincia spagnola Guadalajara, all'incendi che fu riesce già da pi in emna, destruì 32.000 hectare terren. Quel vale con questo in dels pi grandi incendi dels ultims decennis. De tirs de Madrid, Brigi, la an las autoritats evacua pires Vishnankas. Uscia in Francia de Tiers de Bordeaux, là an stuvir evacuadas passa 3.000 persone d'in Campadi, quai insieme con 700 abitanti ed abitantes de din Vic Vigin. A Marseille è medem moment rotor in incendi de Guaut e là in Pliers Vic Vignitz evacuats. Nus restain in Francia. Là in Vignitz relaciats Pliers funzionaris de la Regenza suenter test de drogas positivs. Quai dice il primo ministro francese Sébastien Lecornu in vers al magazzino Paris Match. Tranter als relaciats seien funzionari de daut rank. Lecornu aveva annunciato als test de drogas obbligatorix al circladur, quai per ragions de segertat. Ils collaboratours, che sein Vignitz de Staats, haien die access ad informazions sensibles. In altra ragion per ils tests sei che il Stadi veglia restar verdaivel in ses combat incontr drogas. L'Ucraina pretende in assesite d'urgenza del Cusè de Sicurezza della ONU per vide tacces russes in bastiments e la Mar Neira. Ils ultims dies ha la Russia attaccia almain 3 navs de viciere civiles, uscia il ministro dell'exterior ucranais Andriy Sibicha. El rinfaccia alla Russia de periclitar la segretza alimentara globala. L'Ucraina aia per quai fac la domanda per in assasite d'urgenza del Cusè de segretza della ONU Lemna Kavin. Il militar ucranais de Sievart a ils ultims dies adina puspe attaccia navs de patroli russes en la Mar Neira. Laut Kommissari della ONU per Drets Umans Volker Türk è preoccupato per vide las restrictions dels Drets Umans in la Nicaragua. Là ha il presidente Daniel Ortega declarato domenica che ne venia mai pli a dar elezioni in il paese. Questa decisione accentuesce la limitazione gravante della libertà fondamentale del Stadi de Drets, uscia Türk.

0: Allora, cominciamo questa giovgia con svunch ed energia. Energia ci torna forse l'ora giusta, o sì? Per uns tuns de bellezza, per gli otters sgrigeivels. Ma c'è formula un po' er esser tot quiete in forma d'un giu. Qui es declari o se l'ora giusta, giovgia una bella buon'ora al microfono Natalia Weber.
1: RTL. Mes Radio. Mia lingua.

Ed es les 6:12 e nus fain sos un quiz auditiv. E cerc un gio de compagnia ci se fa cun quiz duos rumurs. Per una... E per l'otra... Also, Formula 1 e Raps. E qui osa in un gio de compagnia. C'è pudesque esser? La soluzione is Monopoly. Despe er is la più nova variante de Monopoly sul marciò ed es una collaborazione con la Formula 1. Ed osa em to quels de tadler c'è un gugent gio de compagnia. Er... Se nu giuvais gugent a Monopoly. Quist Monopoly es nempe un po' in oter. Quista vota nun es oda fabricer ceses ed hotels e cumprir stazions, ma bain ad es propi una cursa. Il gio funziona seguente, manch, per una il tradizionel Monopoly in nu ci scumpra a l'urda lassa da gio differentes robes, in quist cas es qualora ils trajets de cursas. Per l'altra, es allora in mezzo lassa erinci un singolo tragetto in una corsa e là es giova di mena con due figure. Una va intorno lassa e l'altra va intorno al tragetto della corsa. E ci arriva allora scoprim anche il bot, quel guadagna e appunto na quel ci arriva da comprir tutto. Tenor me una fitch coola nuova variante da Monopoly fa tutto un po' in più interessante e giusto per quels ci temen osa la posa da stete la Formula 1 e ci nu vogliono lasciare in crescere mema ferm e scogliere una buonissima variante per far passare il tempo. Il gio, c'è tassus per esempio su un Galaxus, giura era un buon regalo per tutti i fans della Formula 1.

0: sentiments de stets passede Salbano e Romina Power ci sarà. Oz comincia l'Open Air Lumnizia, il più grande Open Air in Grischun, 30 Roter, erder ciò qui stan con Loele Duc.
1: Merci viel, viel mal, wir dürfen da sein, Open Air Lumnizia, wir kommen mega gerne mit dem Xeis, danke.
0: Ed è stradiscio se qua ciò se ci mess, vod un po' impenibile, ma eie non sono in ciò mai stede all'Open Air Lumnizia. E per cui, m'dai se dit, so Natalia. Se va bot dejans RTR, c'è il reportore da quinto scepger da quist open air, e se temp c'è tu vis una volta guardir quist spettacolo. E per cui trovi us per a vos agiut. C'è drova una ingedinaisa persa a dejan per avere la meldra esperienza possibile all'open air Lumnizia. C'è stogliere sguardir, c'è stogli pilir con me, c'è stogli tre rind e. E trovo vos tips per l'Open Air Lumnizia e fus enorm grata se vos un podais giudir e forse c'è quedo l'uno l'otter tip c'è pos l'orere incedir in event ed otters ci taidlen us a tirs. Per cui, per plagiar, scrive vos tips c'è stufer all'Open Air Lumnizia, c'è es da pilir con sé, c'è nu po manciar, scrive un quart WhatsApp al 079 200 70 07. Grazie fici.

RTR in 2 minuts is las 6 e mezza, il tempo passa enorm schveld. Es bada era d'una der ciò, curces vezza, quent viglias ce canzuns sunja. Sia e Kendrick Lamar, The Greatest, ce vanzista udia, o quest'an erge sia de givel anniversari.

0: Con Naomi Laren is et ventolas sesemets temper las novitets con Corinna Schmetz con un focus piuttost internazionil.
1: Ils Stati Uniti e l'Arabia Saudita han sottoscritto un convegno per un programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. I giaia per un partenariato su plirs decenni in una dimensione di miliardi, comunicesce il Ministero d'Energia americano. La Chambra dels Repräsentanten americana ha stati viele premesse per che la guerra in Iran possa continuare, quel condar i sverda ad un pacchetto di 95 miliardi di dollari per spese militari. Ad in Francia ad in Spagna combattono i pompieri fino avanti contro grandi incendi di Guaut. In la provincia spagnola, Guadalajara, ha un incendio che furiesce già da più in emne distrui 32.000 hectare di terreno. In Francia, da tirs de bordo, ampliere 1.000 persone stu venire evacuate.
2: La meteo.
0: La crema da sull'aglio e del sull'aglio da sull'aglio non stesse non si restare accese scoprim 25 per nuvole ma si va a dominare da ciò il sull'aglio. Le temperature sono fici agreabili per 19 grossi in giardinote e 26 intorno a cuire e riceva a quell'ora era in evento da me da fatta anche con un gro da più. E Clearchip Jazz vogliono sempre studiare la meteo per l'open air di questo fin d'Efna, quella dopo per voi l'ora è più dettagliata, sieve la 7.

0: temp per l'impisamaint del di.
1: RTL Impuls.
0: Questa è una delle prime impulsi di Selina Po e con ella giunge in montagne, che spiegava il mio nome proprio in quelle che la fissero gente.
2: Essere il Sols, uno dei primi razzi di Sulai am Cialla. Quart mi immaginesse d'essere sui somme in piz. Sui sur tot ora, una vastezza sola, una quietezza pascevla. La pizza intorno ed intorno d'or ed il ciel beculurs. Da vo vart la margna, l'uri lai da sel, il piz corvac, tüt! La canera am stiri na voi la realtà. Muotes murall? Na, na, ne muotes murall. Quist es la poliban. Una funicularina cocna precisco quella de l'engiadinota. Un trenin ci va a munt, in tancia l'otter vegna val. In mezzo la costa pro il binari dubbel a scruscna. La gli ci passa munt fa ciao a quella ci passa val. Usce va quai d'un contin. Su e io, e su e io. Tutto di. Non conosciamo le funicolare come attrazione del turismo per raggiungere molte stipe con vista da bellezza. Era turici in città, conosciamo la funicolare, la Poliban. Era la trasporta uno cel turist con camera da fotografare e ti mena fin su una terrassa con vista su tutta la città veglia. Ma a congolare con l'atmosfera romantica e le montagne, questa Poliban dan un pack. Ella passa sur vies da catram e binaris da tram, tanter caneras da traffic e spuzza da benzina. Schwel sera der Cielsöls e m'immaginesch il panorama montagnard.

0: con musica francese tris la bunura in 12 minuts le 7.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Esses stüfs de la musica che weiss in vossas playlists. O esses simplemente buon raggius de novs impuls musicals, vesses gugente du dir forse una volta una storge in connex con un tip de musica dat una musicista professionella. Esperes de sci, perché c'è l'ora esses osa precis sul giust emitur. Astrid Alexandre, ens do l'intere fne tips de musica ed ens do un po' una invista sulla domanda c'è canzun c'è ella ves il più gugent scritz vesse. Una greva scelta, la lista sai fitch lunga o la tradia ed ella taidla u scep gers differenz generis de musica ci nu fece questa scelta punto nernabger più simpel.
2: Schnus stein il pop lugesio oz in quei moment youth the daughter per via che l'energia della canzone tocca mince gamai per quel che quella canzone sound per quella che ho sait la in loop a mai survenia wonda forse è per via quella linea che ho voles vescret if you're still bleeding you're the lucky one a si dice che ti asco vegno seun sound per quel can clech eba a si dice in vetta quella canzone fa di un po' specchio se sente il viva. E ci vengono magari a sé uno da spirviver.

Üna canzun emoziunile, üna ci vosu ad la pelle d'üna ca Astrid Alexandre ves gugent scritz vesse. Questo Toder con Youth. Hai l'inter efna, ens do Astrid Alexandre tips de musica, la playlist, ce vos rovais ence de pus tips, ce vais mancen to forse l'üna l'oter, de ce tirte nos online sin rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Entamez la guerra con l'Iran, ils Stati Uniti se convengen ad in deal d'atom con l'Arabia Saudita. Evacuazions per vide incendis de Guaut, tante in Francia, square in Spagna, ston turistes ad abitants de Pliras Vischnankes ir en sicertat, ad oz dominesces venzel sulei ter temperaturas de fin 26 grads. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon per vos e Corinne Schmidt, biendi. Ils Stadis Uniti e l'Arabia Saudita han sottoscritto un convegno per un programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. Quai comunicesce al Ministero d'Energia americano. Per interpreses americanas savrien uscire numerose possibilitats d'accesso al programma d'energia atomara saudita. Più avanti saivni decisi in un convegno di segertat. I giaie per impartenardi sur plirs decennis ad adina dimensione de miliardes uscia al Ministero d'Energia americano vin avant. A madem temp si geresce la convegna che il programma atomar ne vigna bit mal dovrà per ragions militares. Il Congress americano sto anche examinar la convegna. A nus restaindister la politica americana, la Chamber dels Repräsentants asci vieles premises, perché la guerra in Iran possi continuar. Quai cunda gli sverda ad in paquet da 95 miliardes dollars per expenses militares. La grande part dels denes due ir al militar ad el servizio secrets. Il rest è previs per l'agricultura a promidades del drecht de vujà. Sco proxim decide al Senat. Il militar american intant continua con las attaches in miras en l'Iran le 12 javla noc en Seria. En Francia ed en Spagna combatten els pompiers fin avant encontr grons incendis de Guaut. En la provincia spagnola Guadalajara all'incendi che furiesce già de pi inemna destruì 32 mili hectares terren. Quel vale con quai sco in dels pigons incendis dels ultims decennis. De tirs de Madrid Brigi, la an las autoritats evacua pliras Vischnankes. Uscia en Francia de tirs de Bordeaux. La an stivnir evacuadas passa 3 mili persunas de din Campadi, quai ensemen cun 700 abitantes ad abitanza din Vich Vigin. A Marseille è madema mai rot ora in incendi de Guaut e là in plirs vits venits evacuats. Nus restain in Francia, là in venits relaxats plirs funzionaris de la Regenza su entertests de drogas positivs. Quai ha dice il primo ministro francese Sébastien Lecornu en vers al magazzin Paris Match. Tranter ils relaxats seien funzionaris de d'aut rang. Lecornu veva annunzia als test de drogas obligatorics al circladur, quai provide rajuns de segertat. Ils collaboratours che seien venits de staats haien di accesse d'informazioni sensibles. In altra region per il test, sai che il stadio voglia restare verdaivel in ses combat contro drogas. L'Ucraina pretende in sesida d'urgenza del Consiglio di sicurezza della ONU per vedere attacchi russi sin bastiments e la Mar Nera. Ils ultims dies ha la Russia attaccia almeno 30 navs de vichira civiles, uscia al ministro dell'exterior ucranais Andriy Sybiha. El rinfaccia alla Russia de preclitar la sicurezza alimentare globale. L'Ucraina aia per quai facce la domanda per in assesite d'urgenza del Consiglio de sicurezza della ONU, l'emna cavin. Il militar ucranais de Sievart als ultims dies adina pusperta cia navs de petroli russes, en la Mar Nera. Laut Kommissari della ONU per Drets Humans Volker Türk è preoccupato per vedere le restrizioni dels Drets Humans in Nicaragua. Là ha il presidente Daniel Ortega dichiarato domenica che ne venne mai più a dar elezioni in il paese. Questa decisione accentuisce la limitazione gravante della libertà fondamentale del Stato de Drets, uscia Türk. Il Parlamento nicaraguan lavora intanto già vita di Ingebots per una legge che scomanda partite dell'opposizione de fa parte ad elezioni.
2: La meteo
1: Oz eine prima gare anche in cinz Nivels e il gursel di domenesce l'ura però al Sulegl. Quater temperaturas de 39 grads e l'engia di notta a 26 e la regione de Cuira. Demaun dati l'ura bler Sulegl con fin 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.

0: meteo per la prognosa dels prossims dies. C'è giacca, c'è vus weiss da pilier con vus e forza erce sciarpes. Qui udis vus in la prossima mezz'ora cotternus al microfon Natalia Weber. Buon di!
1: RTL informativ e divertent.
0: Musica attuale das Lovebugs, Miracle.

0: Giovge, las 7:12 in scuola, Giovge, in un dei highlights della stet comincia. L'open air, l'umnizia. Qui stanno quel in sia 40 runda, in poche ore simple l'ora la piazza da tenda con i primi fans e a partire dalle 4 da quell'ora i primi concerti. E l'ora, l'ora croda plamet è la tensione degli organizzatori. Scusa Katia Ciuar, ora quinto.
1: La tensione prem piuttosto di una giunta, come qui c'era di libro, perché tutto è planseo regolato, a faccia, a samciao. Ma per il primo momento, cominciamo con il speaker di la prima che benvenuti all'Umnezia.
0: E se tu funziona e da noi in giunta in caps, allora è quella più bella paia per tutto il lavoro prestito. Managgia il presidente del comitè d'organizzazione.
2: Se ti hai davanti la bühne, che è plena, la gente che ha in plegè con te con, da sempre in una buona stimmung, in una buona moda. Qua fa plegè? Ed è con sonno di teile in te da vostri tir. Biars che vengono sei, che conoscono un buon festival, che gin boa, qua c'è, vesem più bianco qualche specie.
0: Hai de moments legers im moments chals wesen tot in al pugugent buto not tot e del sprimsans del open air quinten els dos in nosse emissions spezielle che vos bereis ihr etler syn rdr.ch e per tot quels ci vöglien lura propi esser prontischems per quest open air deins es gebrossem erenche kurt in schwarz lura na mein important ku in line up.

0: Darcio tempo per las novitets, id es las 7:30, novas novitets en chadüna internacionales, uossa cun Corina Schmidt.
1: Il Stadis Uniz, l'Arabia Saudita, han sottoscritto una convegna per un programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. I giaia per un partenario surplirs decenni in una dimensione di miliardi, comunica il Ministero d'Energia americano. In Francia e in Spagna combattono i pompiers vinavanti contro grandi incendi di Guaut. In la provincia spagnola Guadalajara ha l'incendio che fuoriesce da più in emne distrui 32.000 hectare di terreno. In Francia, da tirs de Bordeaux, hanno più di 1.000 persone stuvenir evacuate. La regenza thailandese tira conseguenze visibili mentre il greve combatte dell'anno passato con il paese vicino, la Cambogia, prolunga il confine comunale a un militare e tan costruì in una prima parte di una safe confine permanente.
2: La meteo.
0: Creme da Sulaili del Suliers nu stesse nostra restiere cese totunesche jaisa d'opener o na. Scoprim va in sensio un per nuvles mazieva domineche l'ora il Sulail, las temperature sun fici agreables ter des nov gros in enge di note e va in cesis in turn cuiram. E dusche va quell'ora eri in avente de mem, de fatta cun enge un gro de più. E scoprosam spette il kicker ises sun nus il jackpot. Un bel import, l'unico che ci mangia in c'è un candidato. Se vuoi svegliare di giovere con noi la ronda unda che ci risiede, allora potrai sostenere. Buon, ma c'è già in 7 minuti del telefono.
2: RTR, da noi, per voi.

Ed è deciso uter. Nus cercheins usa gen candidato e una candidata pel kikeri ses. Nus druvains a quel cinovci prova de sveder il jackpot, o zainti il jackpot sun cien de vainge bons a 10 francs pel folk, ed il melder es annus chais bi, chavus nu giais quista saira ad open air. Scegliom sa vesi metter a vent, c'è da men bonura, pudesses esser forse ince un po' in mema stengels. Ma scuccia vus volais, ed a plajar da mincin cis annunscia, provese vossa fortuna de un telefon 0820 20 30.

0: E la candidata da Doz es Chatida.
1: Il Kicker Sis. Presentata Folk. Vossa bottia dal Vich in la Region.
0: Nos giovains a Zercenota con Franziska Hendri de Sedrun. Bundi.
2: Bundi.
0: Dona Franziska, ella non va ad Open Air alla dita me.
2: Da? No, io sono un po' meglio veglia di dire dopo.
0: Dopo, a partire da cura, se mai mi veglia per dire dopo,
2: oh,
0: Nerti Norella?
2: No, sono io, però io sono un 70 gradi lì. E quindi ti veglia.
0: Allora fa la più già in Pacifica, Cisa.
2: Pacifica, esatto.
0: E c'è allora per plans, per programma?
2: Oh, in te chi è nirti, spazi, farsi una ronda, in quella bia Laura.
0: Lungurus non ho in quel caso.
2: No, no, no.
0: Buonissimo.
2: Buon lungurus, no, no.
0: Allora, Giovanzos oz runde un del Kikerises, nostra arbitre is Gabi De Gondes, Erco al studio.
3: Oh. Ed è la Franziska in B&D. Toi, toi, toi, ciao. Buona prima ronda.
2: E l'hai sperato,
0: Gabi, niente di meno als Polish.
3: Ja, io mi del fletter. Io avevo l'incirce a prenderlo in nero.
0: In nair, in neutrel. E qui fa la differenza. Di meno, also Gabi ha il fletter nair, il fletter positiv, è della Spritaises. E Dona Franziska è pronta. Allora provessen qui.
2: Io sono pronta.
0: Allora, deins la touch. Oggi comincia l'Open Air Lumnezia.
2: No.
3: Feliu.
0: Anche il sgoccio svizzer, se l'ampa sogna raccolto più poche l'aina con le anens.
2: Sì.
3: Feliu.
0: L'ove da tutti gli flums in Francia e su scei netta c'è la po' baiver.
2: No.
3: Correct.
0: La più nuova versione di Monopoly è una collaborazione con la Formula 1.
2: Sì.
3: Correct.
0: La Francia scomanda la dover de social media per giovanili suat des 12 anni.
2: No.
3: Correct.
0: L'hotel Continental Park a Luzerna o sie vil föde nir sarò per un an.
2: Sì.
3: Feliu.
0: Coop es il detaillist il più bein vis in Svizzera.
2: Sì.
3: Feliu.
0: La polizia centunela o al comenzament del mais c'è to passa 1,5 kills drogas a domme de cuira.
2: Sì.
3: Correct.
0: Amy Winehouse es morta oz ens Queen de Jans.
2: Sì.
3: Correct.
0: Daniel Radcliffe, l'actur de Harry Potter, festaggia oggi il 40° anniversario.
2: Sì.
3: Feliu.
0: Il Centun Grigion ha de più restaurants col Centun Turgovia.
2: Sì.
3: Correct.
0: La Badi Oberiau a cuire è una delle più cere in tutta la Svizzera.
2: No.
3: Baina.
0: Displaggiava il mainz.
3: A cuire trovano di plida, Nes. Perché volano in questo paese l'aua.
0: Sì, cuire è proprio una delle più cere che ci desni di domandare in una statistica. Intanto la liet peia, beh, mi fer quel spreix.
3: Absolut. Gli autani è vonda. Gli autani è vonda.
0: Ben precisa. Also, quella è d'una pleina. Ma bene, Dona Franziska. Nus veins fat weire bgeres pretaises du de schweinze fat usche ci comporta er la mitet fosses e crei gabi el fleite neir a porto quel chose.
3: Die, Adela, de quellas dodis pretensions, Franziska, du mignau exact, sis correctes.
0: Sis correctes.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, No.
3: Basta, tutto in ordine. Ci venuto forse qualcuno che si prende. Also, dentro Coop Migro è una dina da una certa rivalità.
0: Precis, questa è la domanda: Migro Kind oder Coop Kind? Dona Franziska, c'è Zella?
2: Io mi ambia il Coop perché non sto in Italia di Lione al Migro.
3: Ah, se druna mo in Coop, Nicola in Denner. Esatto. Ma per cui va in Sluhal, in quella stizione, Migro e para in del dettagliste, grossiste, il
0: più bello. Il più bello.
2: Il
3: più bello.
2: Ah, il più il Migro va a Febuden.
0: Le simple magie po' meme dell'unge da vent, ha? Ma il folk ha la schon ergugen in quel caso, c'è la giovice su venza il chicchio di sis.
3: Genina, se vessi non so un prender, cao, el sons vergai a la Svizzera raccoltau pipau calenaca.
0: L'an ens. Also na appunto, o se l'an passò e mi d'arciò raccoltò da più qua als ans ens.
3: Basta nus che vai nus a bucca o truffel se debu grons. La causa infatti, als fax, als punct vai nus Franziska, al piet al principal.
0: Precise, allora, bocco da me in ronda duas.
2: De genau.
0: Allora, surving ella il telefono de me in buon'ora, grazie Fitch per la partecipazione.
2: E
0: un bel di. Adio.
3: Ciao, ciao, un bel di.
1: Presentata Folk, vostra potia dal Vich in la region.
4: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: In 12 minuts les 8. Sco guarda quare ter vus in vos urte verdura. Florisce e cresce tot, las tomates bel cocchnes, las aubergines violettes e dels urtais prons pels capuns. Schenna. Lura fa quesente guarder farsi not un po' più precisi las plantines. In cas c'è las foglie sum maliedes da vent, lura podesque essere un indizi pel scarafaccio del Giappun. Il Tessin combatte già da spö più ans contro questi insecti donegia agricoltura e vignes. E qui stan is la situazione speziale mai severa. L'ora bleccia dell'an passò o qui stan l'ora proprio lasciò esplodire la popolazione del scarafazzo del Giappun. Le autorità appellescia nos ad affatta alla popolazione da comprare traplas per mettere quelles in urt. Quei conferme er Cristina Marazzi, la mnedra del Servizio in Centunil per la protezione de plantes. Uasa drovia quei agiut de Minchun.
1: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
0: Hai, tolles im Süres Sistem a disposizione a so usse de druvere. Der in Grigion, più precis al mesocco, es quis scarafaccio brün cun palin alfi de las chamas già arrivò. Les in Grigion di mena erde chatiri, quei declare Walter Fromm del Plantenhof a Langquart.
2: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Lo Stallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Gran San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn dass das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
0: Am Niederl Posten Pommi und Viticultura ist per Oppoge in Cento delle Aktions des Tessinais in Minche Ört eine Trappla, die torpedes in sé la Strategie de combattere il Scarafaccio, melder fürs Tenor L de konzentrierle Trapplas in Unlö per loro lassen war diminuir la Population. Ed in caso c'è weiss un Scarafaccio der vos antilürt e non esses giure esque so usche un una. Nos angi una fotografia per nos online, ci presto raccongualire.

Tom Gregory con una nova single How It Was Before in 4 minuti les 8 e a zeva las novitezze dopo che darciò una mezz'ora plein musica per vos.

0: las novitats ter RTR.
1: Entemets la guerra cun l'Iran, als Stati Uniti convengen ad in deal d'atom cun l'Arabia Saudita, evacuazions po vida incendis de Guaut, tante in Francia, scoer in Spagna, ston turistes ad abitants de Pliras Vischnankas ir en sigertat, ad oz dominescia sevenzel suleil, ter temperaturas de fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las oc, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Ils Stadis Uniz e l'Arabia Saudita han sottoscritto una convegna per stifir in programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. Quai comunicesse al Ministeri d'Energia americano. Per interpreses americanas servien uscie numerosas possibilitats d'access al programma d'energia atomara saudit. Pin avant sai vni decis in una convegna de segertat. I gaia per in partenari surplirs decennis en una dimensione de miliardes uscie al Ministeri d'Energia american vin avant. A madem temp segeresce la convegna che il programma atomar ne vigne bic maldovrà per ragions militares. Il Congress americano sto anche examinar la convegna. In Francia ed in Spagna combatten els pompiers vinavanten contra grands incendis de Guaut. In la provincia spagnola, Guadalajara a incendi che fruiesce già da pi inemna, distrui 32 millihectare terren. Quai, quel vale con quai sco in dels pi grands incendis dels ultims decennis. Erde tiers de Madrid, Brigi, la alles autoritats evacua pires Vischnankas. Uscia, in Francia da Tier da Bordeaux. La anschwivnir evacuadas passa 3.000 persunas da din Campadi, qui insieman cun 700 abitantes ad abitants da din Vich Vigin. A Marseille e madema mein rotor in incendi de Guaut e la emplirs Vich Vignitz evacuats. Anus Restein in Francia, la en Vignitz relaschats pirs funzionaris de la Regenza, suenter tests de drogas positivs. Quai ha dice al primo ministro francese Sébastien Lecornu anvers al magazin Paris Match. Trenta ils relaciats seine funzionaris de daut rank. Lecornu aveva annunciat als test de drogues obligatorix al circladur per rajuns de segertat. Ils collaborators che sein venits de staats haien die access ad informaziuns sensibles. In autra rajun per ils tests sei a kill stadi will er star verdeivel en ses combat en contra drogas. L'Ucraina pretende in assesita d'urgenza del Consiglio de Sicurezza della ONU per vide attacces russas sin bastiments en la Mar Neira. Ils ultims dies ha la Russia attaccia almain 3 navs vichira civiles, uscia al minister de l'exterior ucranais Andriy Syba. El rinfaccia alla Russia de periclitar la sicurezza alimentare globale. L'Ucraina ha per quai facile domande per in assesita d'urgenza del Consiglio de Sicurezza della ONU, Lemna Kavin. Il militar ucranais de Sierwart ha als ultims dies ad ina puspe attaccia navs de petroli russas e la Mar Neira. La Regenza thailandaisa tira conseguenze visibili su entri ils grefs combats de l'an passà con il paese vicino la Cambogia. Per lung al confin comunabel ha il militar entant construì in prima parte de dina saiv de confin permanente. Quella consiste ad plattas de betun armà con giachter de cial a filtroms con spines. Tenoch l'armada thailandaisa duei uscir venir augmentar la segertat al confin. Tranter ils ustadis vigins a jade pires jades da combats, tranter auter, provide la linea de confin bec sclerida. L'an passà, an quels custa la vita a 150 persunas, a stiaccia 100 milis d'abitants sin la fugia. Laut Kommissari de las Nations Unides per Drets Humans, Volker Türk, è preoccupat per vide las restrictions dels Drets Humans en la Nicaragua. La el president Daniel Ortega declara la domenica che ne vigna mai pli a dar elezions en il paese. Questa decisión accentuesce la limitazione gravanta della libertà fondamentale del stadi de Drets, uscia Türk. Il Parlament nicaraguan lavura intant già vide din sbots per ina legge che scumonda a partidas de l'opposizione de far part at elecziuns.
0: La meteo.
1: Oz eine prima gare an Gincins Nivels, in il Kurs del Di dominesce l'ora però al Sulei. Quater temperaturas de 39 grads elenge di nota a 26 in la region de Cuira. De maun dati l'ora Bler Sulei con fin 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
2: Oggi è stato uno dei grandi centenari di anniversari.
3: Sono solo canzonette.
2: Edoardo Benato e quell'anniversario volentieri naturalmente onorare quei fans di Scotter RTR con il sempre verde di Belce.

0: thank you. Maroon 5 con Memories e nos giuglianzas. Giurischem er per algordanzas.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: In caso che vos estes Genova testosa a Napoli, l'ora podais os forse giudicere il seguente citat. Mia più grande fortuna è di essere nascita a Napoli. Per me è quella più bella città del mondo. Hai, qui vava un altro dit Edoardo Benato, 102 tagliem, che non stos conosciamo, ed el è il festaggio di 800 anniversari. Insies, canzons politizzesce el, criticesce la società, e totuna centa la punta giusta er in una canzone de Napilier mema serie, les canzons, a son alla fin des quinzio, bi canzons. Atmosfera napoletema doque usa per vus Edoardo Benato con Sono solo canzonette. Oscudite appunto a Sunbi Cianzunz.

0: canzonette.
1: Il sempreverde del dì.

In 4 minuti le 8 e mezza e finte le novità, giants nous in cerca della libertà. Con David Hasselhoff.

0: David Hasselhoff cerca in ciudina la libertà. Corinna Schmidt è pronta con le novità ed in frattempo con Erdo Nazionales ed Isles Ocemets.
1: Il concern de mangiativas Schweizer Nestle cresce vinavant. Il secondo quartal in las vendites augmentadas per 3,6%, quest venter in plus de 3,5% l'an prim quartal. La città de Lemna an els rebels de Houthi en il Yemen annuncia una blockade maritima contra l'Arabia Saudita. Ossa communication els rebels che vengono sostenits dell'Iran, che els hain attaccato dus bastiments e la Mar Kochna. La regenza thailandese tira conseguenze visibili sventer ils grevs combats de l'an passà con il paese vicino la Cambogia. Per lung al confin comunabel ein militar entan construi in prima part de dina saif de confin permanenta.
0: La meteo. Les nüvles scholien plemet ed il rest del dipo dan sur ceminer in tun con ulies de solal e quetter temperaturas da gelato con fin 26 gros a cuira. E domen voc allora eri in avent cum ger solal e similes temperaturas. In 5 ore e mezza l'ora è la corsa per la meldra piazza della tenda all'Open Air Lumnizia a Vierta. Ed è proprio un spettacolo, se guarda questi video degli ultimi anni, subito ci si evra l'ora lo al giatter, cuore ne eind e a spluntenbot, non ha uscito il nonese, ma in questo momento c'è una corsa che ci sorvegna la meldra piazza. Ehi, è stato scoprimento preparare un po' imparare ad Open Air e sperare appunto di sorvegnare da voi in cellulino l'altro tipo che ci non può mangiare. Scrivi qualche gente via WhatsApp 079 200 70 07 e allora guardate c'è per tips c'è quello da voi, forse è per l'uno l'altro ci vuole la prima volta ad Open Air Lumnizia.
2: RTR Unique

0: I don't wanna wait. Questa era l'impisamento che Bgersem fin oggi n'ha più voler spedir. C'è l'open air l'omnizia comincia, oggi è di mina usci in avend. Ed è voglio saper da voi, c'è per tips weisus per me, e ci veng la prima volta a questo open air. Un tip, anzo l'ora Silvan Rust, SRF Meteo, già do, punto c'è piglier con sé all'open air l'omnizia.
1: Am Samstag bloß doch ein recht gut spürbarer Föhn. Das Zelt würde ich nicht einfach nur auf den Boden stellen, sondern doch anmachen.
0: Also, nein, schmanciere Cese als Ballox per la Tenda. L'ora des auf nie al Tipp, c'è dort noch kein Lönchtes Rest alle Seide, des le Giacke esser grosse Wunde, die twente nempe eher ein Puff freit. Les Scharpes, dessen esser stabiles, e na memme belles, c'è ci vol per medir als Snickers Alfs, quels resten krei Melder a Cese. L'ora, des auf nie un Tipp kulinarik, scucci pera, da quei Capuns all'Open Air. Also, quels veng eier im mince Cas a provir. Ed in ultim tip c'è c'è taf proprio enche un fitch bun tip guarder c'è il telefonin o a vuonda plaza per arcunir videos e fotografies e tuer al possibil. E creino da un guote pustantus cuida d'essere d'un concert e disvol l'ora filmer la cianzun prediletta e l'ora oconom plim un gina plaza per arcunir più. Dimina, ils tips per ir ad open air e giavus bun divertiment.

Ray Gary, del Arrest. Na, l'Open Air Lumnizia, ma da loro concert in dezember a Turic, ma sia collega del team, che va una volta tra The Voice of Germany e Samu Haber, is de mem sul palc, a Dijon. Ha, e tra la buon'ora tematizzesce e con l'Open Air Lumnizia, e de tutto faccio manciò, ciò che potes forse er frustrir a l'uno l'otter, ci fis forse eri agugent, ma non ho quest'an semplicemente na tempo, non ho podia orde otters motivs essertiers, ma precis per quels ci sun accese e lasciano in crescer per l'Open Air Lumnizia. Doch in grandi schon confort. Naturel manges RTR qui stander scho della partida, que vuol dir cio qui doper vus der scho un live ticker, certs concerts doch per vus de fatte scho live stream, podais esser accese, pacifix un canapé e guardir als concerts via live stream, scho naturel manges schminchan massa impressions in forma de fotografies. Tut accettierte nus online. rtr.ch L'adresse per l'Open Air Lumnizia per tu quels ci nu pemesser de vendlu.

C'è fus una bonura senza Taylor Swift. Per me una bonura persa. Ossa illa salveda. In 5 minuti is un MPR già da ciò les 9 e zieva les 9 scuaduna mincedì ter RTR temp de gratulir e de regalir a nostra copina. Fin tra le novità, tocca questa musica rumenca da Siat con Scoglacci.

0: Las novitats der RTR.
1: Nestle vuol se deliberar da sias facentas cun l'aua ed als prests per lieli cresce po spesso enta las novas escalaziuns en il proxim Orient. De plida quals temas da Laura dati us en las novitats de las nov al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. Il concern de mangiativas Svizzer Nestle externalisesce sias facentas cun l'aua minerale sco San Pellegrino henje a Vitel. Konkret fundesche il concern in eine neue Firma insieme con un investor amerikan. La firma due mince mai tuciar per la mese dat als dus concerns. La vendita parziale del sector de l'aua minerale porta 2,8 miliardes francs a Nestle. La facente d'auto europeica vale già da più onsco facente da quitats, tant economica main, sco er giuridica main. Al moment marschen inquisizions per vedel diever d'auto illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestle già paia 2 milioni euros per evitar una procedura penale. La guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran ciaccia viene avanti ad auto il prezzo per l'Ili. Per la prima giada di bilanciata circladur e il prezzo per un barrel Ili può speccarci su la marca di 96 dollari americani, che è 2% di più anche al dia avanti. L'anciata fenadur era al prezzo per un barrel anche ridotto in buon 70 dollari. Sventer attaccia sin navs de petroli sauditas en la mar Kocna, en tras rebels de Houthi, s'accentuesce la situazione en il conflict del proxim Orient vinavant. La regenza talendaisa tira conseguenze visibili sventer els grefs combats de l'an passat con il pajais vigin la Cambodja. Prolung al confin comunabel ail militar entant construi in en prima part de dina saif de confin permanenta. Quella consiste or de plattas de betun armà cun giatter da cial a fil de roms cun spines. Tenoch l'armada thailandaisa duai uscir venir augmentale segretze del confin. Tranter als dus stadis vigins ad apliras giadas da combats, tranter auter pivite la linea de confin bec sclarida. L'on passa an quels custa la vita a 150 persunas a stiaccia 100 milis d'abitantes sin la fugia. Alla costa del pajais sit american Peru cercian cians de pelicans de pidis nutriment als ports. Quai sei in indizi che il fenomeno de Laura El Niño diventi ad ina pli ferm, annuncien piras medias. Las temperaturas de la mar diventen ad ina pli chaudas in tras El Niño. Il moment è il Pacific bun 2 grads such la temperatura normala, usci al post d'observazion responsabel. Quai ciagiunia trander auter che il spes nodien vinavant e che il pelicans aien fedie de chatar nutriment. Avant in 5 dies an scienziats er avverti en medias peruanas de dina morie de pinguins che la temperatura de l'aua crescia vinavant.
0: La meteo.
1: Oz alla prima gara anche in 5 nivels e nel corso del dì dominesce l'ora però al soleil. Quaita temperatura de 39 gradi e l'endia di notte a 26 in la regione de Coira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Il tempo qual passa sveldi dis las 9.4 als 23 de lül. Temp che nus deins un sguard sils jubilars, quei fanns us giusta zieve ils Black Eyed Peas con Where is the Love. Al microfon per vus Natalia Weber. Bel stas in nostra compagnia.

0: Las 9-12 minuts, vos savessi ce que vol dir.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E vos podais us allora giusto telefonir enza in cecuor la survista dels jubilars ci survengen oz gratulazions. Que is Matteo Lorenz de Varanci festaggia sia prüm anniversari. Lora vessens a Levi a Porta da Cuira ci festaggia sia ocevel anniversari ed erence a Cuira is que Enrico Petterelli ci festaggia l'ocentacingivel. Quei sono nostri jubilari, ci sorvengono oggi a gratulazioni durante l'emissione di gratulazioni con saluti musicali. Ora potete voi per accedere un telefono e regalare la nostra copina con telefonare al 0800 20 25 30.

0: E noi siamo stati in giubilarci a sorvegna nostra cupina e per quale vanno allora giusto rinci da fare una piccola correttura per l'età. Al telefono è ossa l'Elisabeth Casanova de Vrin. Buongiorno.
1: Buongiorno Natalia.
0: La cupina non va per il primo anniversario ma va per il 17.
1: Esatto, yeah, yeah. Matteo Lorez, Orions de Valrein, ne sbiadi a ostisiatons, tata tata le singratula ad el, a giavijavi novun, bia bien, a bia plegevi de si un prentisati, che il feinst du savdia.
0: E la fin defne venga allora accesa o il piuttosto incinst du savdia?
1: Na, la fin diam ne val a casa. Findiamo una valmincica a casa, a lui va lo puspai la domenica sera, a torna lo puspai il venerdì a casa. Mm-hmm. Yeah. Ben bene.
0: E la cupina, tra metà però in strusafcio c'è l'olò, un piccino regalino in c'è d'anniversario, c'è lo spollo rasallegrir.
1: Esatto, esatto. Yeah, yeah. Perché che ho sventato tata se vanno sbui a visitare, lasciò che il Lombergau se non stai terrel, ma non mai lo forse in due anni si ne fa una visita. Allora scegli il sorvegno la scadiola, hai qua di super, è un altro regalo.
0: Superissimo. Dopo una tradizione, l'altro regalo fa una sorpresa al Matteo. Grazie esatto. Per il telefono e allora già vi sento un bel dì.
1: In bici.
0: Grazie Pic,
1: addio. Grazie Pic, addio.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Erschel Leonie e Callum Scott dicen che desse rester na e paket insembel e fetch platz per Gavi de Gonde ci desos al studio. Gavi, es è in che tüschlen perso scritt a me zieve che tu der ad opener. Natalia, que è so sche cool.
1: Also cu sti sti.
0: Ti stu er una vatir e du sa quist an der dit so basta. Tens ans che lavura se già con uscheb gers ci deren già all'opener a se stögli e ir. Ossa, vengi qui stotte la prima volta ad opener. Ete du mendo, nos pubblicum c'è cien per tips per me, o schöne. En già di nais a persa e degen c'è stu quella a vair con se. C'è fis tie tip? C'è stögli piglier con me?
1: Also, che ti stas prender con te, qua dipende se ti stas la dormire, se ti vas mos il di, qua è fegi differente. Also, se ti stas mos il di, se lu a di abbia Laura, flip-flops.
0: Aber a proppi?
1: Lo sa schon, aber con ciapas stas meglio. Con son c'è abbia Laura. Se vesti de plover, stas ti vesti vals de gummi, a di una ballerina, a ti che ti trovi, se sempre una buona luna, ad essere avviata per tutto quella lieut che ti intaupas, la un braccio, stuzza. A qua sempre, also,
0: Kreischt er drauf in Diktionari sur Silvano, Rive cul puter tres?
1: Oh, bien!
0: So, basta!
1: Also, ti has in Bonus, per cui ti capisci schon in gara, c'è venuto sein.
0: Quais weire.
1: Aber gewinne halt schon bia sur Silvano.
0: Appunto. Ma bene, e speresce els in Kligen er a me in
1: abe e jeders.
0: Nus uns seins, Gabi. Ma bene, e sur dun usa a te e clear open air is er in tiemi schon Thema.
1: Nu sven la Anna, nostra Anna Selina Quinter, letza ai da viadi, letza venia rapportato quals dis, e degli openere lumnezia, ed ella smetta oz, avom jaz di da quera, sin viadi vers inegada tocca Lion. Lu, a Lion è dina scein punct central, lo dati il scomi da tickets, lo vien la jauto del strenz, cun tendes, cun sacca dos, lo se schon fec interessant, leo, lo venia ella a rapportato, intorno las dies e mese, per cui che nus l'angiesse vi, e se vi davi ne von a nos auditurs a casa e che marcia proprio co tocca co dato il puls de tot quels che vanno ad opener a co che marcia insomma a Lyon a lu alla Astrid Alexander pronus in titel de musica che inspirescia ella a dios cioè di also è quel play è a mi a lu sa sentia che osse lega na ti creies bo il daglio che ti causa. Oh, Gabi,
0: è la sua in crescere.
1: Non svegli a Lyon, al Mainz, durante la VM, vengono a dare il giugno del che causa speciale.
0: E loro vanno a stare in vacanze.
1: Allora vanno a stare in vacanze. E io si allegro, lo so proprio, si li melda, si in tutto questo che ti fa non svegli, si sono di Franks.
0: Buonissimo. Gabi, e bat, tu ardes per sorpiglier col microfono e fecci plazza. E allora, un stanza sudigen, ha?
1: Ja, gut, dipende, sti va se oz.
0: E stugentia! Basta, e tu vis tuts un bel di e naturalmente un bel opener al microfono per vos dare Natalia Weber. Stebein!

0: 9 a mesa. Die al PB Festival della Svizzera a anniversari. We sing happy birthday to you. Open Air Lumnezia edizion 40. Mo mesura weibli a lusse sarven ils portals sil plan degen del bi ai ai dat sulei sulei per vos orelles porta spronza e vies radio tocken las dodisch ots kun Gabi de Gonda a vos tots in bien dia beim vegni
1: con buona musica tras la stadt.

0: Iei, os exact in quarta bon las dies. Finalmein.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: E si son de Franz in forma de bons de Nikki, dati de gudinja ots schwuslinjais. Tjoi causeta che se zupa de vos quels, de vos quelles pretensions.
3: La chaussa consiste de parts essenziales. La chaussa è part de nos mincedì. La chaussa è gratuita.
0: Forse bu studia memia lunch, no lo cien. Veng ci un 30. Nus marain in gada chica ai cau al telefon. RTR BND, son la Gabi.
4: Geu, ai la rua fra Margrit, bendi Gabi.
0: Bendi Margrit.
4: Jau hai una proposta, la amabla dat. Per esempio, questa nuova...
0: La curta se è vladata, la amare...
4: La curta se è vladata, eh?
0: Die, quella costa proprio nuova. Ad in Zurich costa è nuova, ne vedi?
4: Also potessi essere in Zurich.
0: Also qua fossero le regole fondamentali che noi, die, che ci prendiamo con noi a fare. La curta se è vladata, il Zurich... Aisi, denton...
4: Buc.
0: Bo. Na, aber in una fec biala proposta, Margrit.
4: Bien.
0: Grazie fec.
4: Tot anche in BD, grazie a tutti.
0: Se mi jante meine Münzingen, stai bene, merci, ciao. Allora, proinus vina von, la curta sei vladat, quella proinus da mantenere a Dina, bien dici e cao al telefon.
5: Bien di Gabi, che vuole Bea.
0: Ciao Bea, a Ion. Allora.
5: Io un po' con il lungaggio.
0: Il lungaggio.
5: Yeah.
0: Ah, ci ne mein, strein priu è gratuit, non kinst du essi usa am prender? Ne vedi, non chi vuole prendere, vuole forse... Io ne ho più lungo di prendere. E le parti di questo di la causa consiste di parti essenziali. Se la scoscolasta domanda, o di che parti essenziali? Già, consiste di lungaggio.
5: Oh, grammatica, ortografia.
0: Esatto.
5: È importante.
0: Esatto. Allora, massa pleite. Ok, c'è di di... Il lungaccio è si può. Bea, un grazie al feci. Tocca in altri dì, grazie al feci, Bea. Salumai nus vina von, chi ha per me la proposta trois. RTR BND.
6: Buondì, qui sono Anita Strimmer, da Zernetta.
0: Buondì, don Anita.
6: Io ne penso al fla.
0: Il flat?
6: Tira il fla, sì.
0: Il flat. Il
6: romano tira il fla, sì.
0: Il treflat gratuit per quels che an sì. Malzognes magari il pi custoival ne ve il flat il flat a proprio scheine ne ve persone scan forse difficoltà de flada quels per quels ai quei minche flada
6: sì, fec
0: custoival sì, sì. Il flat in abbia la proposta d'Antonio Peranita dati che zette splattes grazie l'Anita. In altri di Bujem Puspai, stai bene?
6: Sì, arrivederci.
0: Adia. Meinus Vinemon, RTR BND, ci ha proposto 4 per me.
7: Yeah, BND, che vuoi tu?
0: BND, merda, benveni.
7: Grazie. Io dico, se c'è forse il Mosciro, ma demos con il dialogo.
0: Il dialogo. Il dialogo. Ei, sì, è buono. Aber, il dialogo è importante per quella causa che non sono curin. Ok, o so, forse già tradito me. Basta, i meldo, domani non provai per spagna, vedi? Grazie al feci. E noi siamo in Cica a cao a un le devose proposte per oggi, ben dici e cao il telefono.
8: Ah, buon dì, qui sotto.
0: Otto, quadroni. Ma c'è Otto, benvenuti. Allora, che maneggia Otto?
8: Era pensavo di lasciare Martin.
0: Il lascio San Martin. E quel è gratuito, ne ve? Fa piacere. Ma come se non sentite... Allora, lo pulite mai in bianco il lunch, ne vende la causa che quello che non usiamo con i melda. Sto sia schon essere sincera. Il Jacht Saint-Martin, quel pudin aus Boutier, a quoi che nous ancora in pudinus dir. Grazie Fecchiotto, in bellezza di Divisio, stai bene, ciao.
8: Ciao. Ciao.
0: Ja, qua fosse schon stau.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch.
0: Adio, aveva la sci, se la grau. D'Antonio Sordon, quel si sono franze con mia collega Georgina. Ella dat con vous demain per si a tante franze, forse vais lu demain in tic de pli clic. Bien dit, en 10 minutes, les 10.

Nossa Natalia, encourage tips. Che sto asche bu munca agli opener lumnezia. Also que resuma o fit spert. Ai asche munca. Crema de soleil in big pi. Buona luna, rapsvonda. Tutti i colleghi sono tuon sets. Per quel che è semplicemente opener lumnezia. A quel ai speciali. Da quello di nos lui in curt moment, so entro le 10 cu, mia collega Anna, ai in direzione Lyon, ad ella va a toccare il puls in tec alla stazione di Lyon a Marà, come funziona l'au? E c'è che marcia, insomma, stai vit l'onder. In curt moment dati d'Anton, un premio le novità, ella ai Adele con Skyfall.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vidabus d'uffici en il Tessin investigesce la Procura Pubblica in contra in consiglier governativ ed il stadis de la UE deciden in ulterior paquet de sanzions in contra la Russia. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. In il Tessin investigesce la Procura Pubblica incontro al consigliere governativ della Lega Claudio Zali, tranter auter per vide abus d'uffici. I va per un giovanile di 14 anni e un arrest del quale Zali conosce la mamma. Zali, tu hai invitato in ses Birole der Jadre per Juvenils responsabile per intervenire davanti le condizioni del rest del Juvenil. Tenoch la Procura Pubblica potesse essere in una intervenzione bec lubida. Zali refuse le rinfaccias. El ha bec cerciato al discurs. Tenoch la Gazzetta Tessinaisa, la Regione, alla Procura Pubblica già fatto interrogazioni e perquisizioni. Il concerno mangiativo svizzero Nestlé externalizzesce sias facentes con l'aua minerale. Concret fundesce il concerno in una nuova firma insieme con un investitore americano. La firma due mince mai tuciar per la mese dat als dus concerns. La vendita parziale del sector dell'aua porta 2,8 miliardi francs a Nestlé. La facente d'aua europei cavale già da più 11 facente da quittats, tant economica main sco er giuridica main. Il moment marschen inquisizions provvede al diever d'aua illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestlé già paia 2 milioni euro per evitar una procedura penale. Ils Stadis della UE han deciso il nuovo paquet di sanzioni contro la Russia per vedere l'offensiva continuante contro l'Ucraina. Ils Plans prevedono tra l'altro misure contro il settore d'energia e le finanze russe e scumons d'entrada per soldati russi diplomati a Brussels Communication. Per limitar las entradas dels exports dieli per la Russia, sei trander auter planisar de bec adattar automaticamente il virtuel del prec dieli per 12 mais. Alla costa del paese, sit american Peru cercen cians de pelicans de PDs nutriment als ports, qua sei in indizi che il fenomen de Laura El Niño diventi ad ina pli ferm, annuncien medias peruanas. Las temperaturas de la mar diventen ad ina pli chaudes entras El Niño. In moment è il Pacific bun 2 grads sur la temperatura normala, uscia al post d'observazione responsabel. Quai c'è giunia trander auter che il spes nodien vinavant a che il pelicans ha in fedire cetar nutriment. Avant in cinz dies an scienziats er avertia medias peruanas da dina moria de pinguins che la temperatura dell'aua crescia vinavant.
0: La meteo.
1: Oz è una prima gara anche in cinz nivels e nel corso del dì dominesce l'ora però al soleil. Quai tra temperature de 30-19 gradi e l'engi di notte a 26 in la regione de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Der Bike vos esses con nus. Grazie Corina.
3: Mes Radio.
2: Ja, bica vos vas cerniu RTR privia den en quella gievia dels 23 de fanadur lui e na esce vos cartis che segi in a gievia tot normala de stat per melis e melis personas aisi in a gievia fe speciala e jai la gievia che arva a jopener edizion curanta quai ai in a fiasta che vegn celebrada. Ad la prossima misura toccheremo il puls a Lyon, quel portal vers la Lumnezia. Pia stai con us, io sono Gabi di Gonda, flott, che ho ascel, sta in un rialetto da quel di con vus.

C'è canzone maniaisca Astrid Alexandre, Tagli Bugien, in una canzone che inspirasce a ella? Donna c'è tradizione, e c'è una canzone in francese. In questo momento veniamo su di più, tagliando a un'altra.

0: Quai super trooper, quai ai maniau. Il gran reflector don vus weis quel kins vesa, cui va si las tribunas grondas, sco per exempel, alla sordade dels Oscars luva, quei super trooper videnau a suanda la persona protagonista. A nus venena protagonista questiamna e la nostra rubrica Tchai Taitla la scena.
1: Tchai Taitla la scena.
0: Yeah,
1: Inspiration e storie da musicisti e musicisti.
0: E si va per la musica in Elsa Dallas, Bubia Autor Genus. Tanton qui va per fare musica in Elsa nos Exempel. Els procuren per admirazione a nos venin curte bien semplicemente fan de Dels a de Dallas. Ma e Elsa Dallas droven apprenden de zanunder, lur inspiration, lur impuls, las ideas. Els van alla cerca de novas ideas per produzions musicales, ritmus speciales, forse e arrangements novs, semplicemente per scovrir a crear novas sferas. I è per grande parte che musicistes a musicistes se laien inspirar per crear novs tunes, per mettere in rimas, insomma, per fa nova musica. A cieca inspirescia actualmein Astrid Alexandre, nossa protagonista questiamna, venus e voliu savi. Ciai, canzun, inspirescia l'Astrid? Probabel bo in a simple demanda de risponder.
2: Io sai che quella canzone attuale inspirescia, perché è tutta un po' una venda l'estetica che ho in quello per me, per me, per projects. Ma in mio caso, per questo è venuto da me, che ti ha sentito la domanda, è quella A, in una canzone che ho il titolo di RAR, A perché vai usando il ciao, A B, se faccio mi stanno anche in, che ho conto l'ella, che c'è che ho visto quegli intervalli, il refrain che play in me, ho visto quegli piu piu, che vengono neanche quando si sente la canzone che qualche mio survivo il crea. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome da aggiunta a massa piu piu. E questo che è la canzone, che fa sempre una buona luna, qui. Je vais, je viens, ça monte, je pense à vous, piu piu. Je n'ai besoin de rien que de mon secours, piu piu. Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Je pense à vous. Pierre de Mar, un type de musique de Astrid Alexandre, cul cussel de cantar ella et d'enjunta als piu, piu. Si, a version tourneva. Tunava bun ma meglier. Jeu es sun per schodida che vus esses ed mi umaini. RTR, cun tips de musica analogs, autentics ed anti-algoritm, quai ai. E nostra rubrica c'è tutta la scena. Mince l'uverdis dentro las dies ad in quart, a las dies a vegn a dina. Cau provusa se vus leste la suenter, si nostra pagina am fleis vus am tot las ulteriures rubriques che nus vain progiu questa stat a che nus progin vine von.
1: C'è tutta la scena.

0: Las liricas analas nigina stau aschi, bia a l'opener l'umnezia sco elas in stadas 2009, 2010, 2012, 2016, 2022. Nua ca els han ludau lur de vos concert. Ilie Geneva von las endisch, nus morantia ca stat in ies calendar d'occurrenzas.
1: Il calendar.
2: Presentada las contradas Savognin, il 7 avust sin il stradunc. Der pli infos sind valzursees.ch.
0: Ed el rom di il cuors der monch sur Silvana Lionen Klaustra se weis vos visita o zu entremiez di in quarta von la squatter in referat de wart la surselva il jai in referat cul historiker Plutarch Chiotopoulos de wart Meli a Siachen 99, la Surselva en Flommas, quei referat va excellente meine Frau col Teatre Liber, gewind aus a Mustè, nomnada mein la Revolte de l'Academie Meli a Siachen 99. Gli storiker mette la situazione de la Surselva de quella epoca en connex culs facts historics, da in a sort introduzione per quei toc gewind ludaus a Juest als Spelsmirs de la Claustra de Mustè. Al referat Surselva en Flommas, Meli a Siachen 99, Oz in quarta von las quatter è l'aula della Sor e l'aula della Claustra delle Soras Dominicanas a Lyon. A Semeden in chiesa planta vien d'aula derniera del teater Vent del Sud, quel che reflectesce Semeden nel temps meli asiaci in siatonto ciun denter giudizi e revoltes. In tribuna denter autors Sara Francesca Hermann e Lorenzo Polin sco e Joni Bertsch. Vent del Sud, kurz circa 70 Minuten, wenn dau ella Chiesa Planta, questa sera alles oggi. E de Clin, ai questi amna l'Uvratori de Musica Populara, in kurz momento dinus, c'è che marcia all'Uvratori e c'è che specchia sils participants, stai vit l'onder.
1: Il Calendar,
2: presentata alla Scontrada Savognin, il 7 agosto in il Stradunc. Der Pli-Infos sind valzursees.ch.

0: Al Joe Cocker en duet con la Jennifer Worms.
1: Authentic regional.
0: A Tschlin ai questiamna in l'uvratori dels Frenzlis. Lau vegn exercitau de sunar a moda libera, tocs de musica populara in giadinesa, mo e de d'autres regiuns. Organisaus vegn quella jamna de l'uvratoris de la Società de Musica in Comun, del Bund Tschlin e dels Frenzlis de Tschlin. Madeleine Janet, ella se capescia e della partida, e della sa ch'ei che marcia durant quels dies de l'uvratori ed ella die a nus in tec c'è gli aut che se participescia propi a quels l'uvratoris.
2: Anche il centro dels lavoratori sta a far musica insieme, musica popolare, qua tu non si forza fitch banal, ma problema le aut è far musica anche in una gruppa, neanche c'è un'esperienza ci hanno in mille mince di, e la musica popolare è per noi un po' la musica ideale di fare musica anche la gruppa, perché ci dava anche solista musica popolare e non vanno partecipanti di tutte sorte, non vanno per esempio scolari di tutte ons o in pensionati, ci sono diversi pensionati, hanno in altri scelte e non vanno principanti e routinieri. Also proprio di tutte sorte e Alberto c'è alla fine dell'esna chat minchun e minchun si avvia anche in questa gruppa e può dare in sé o sia abilità.
0: Die Adel Louvretori dels Frenzlis del Tschlin agi in klar focus, klares, fine mires, Madeleine Janet.
2: E crei un po' il nostro focus è proprio un po' dell'imprendere dell'arte uns in l'altro. Pesci steidle uns in l'altro dai alla fine in klinste Gruppe. Per vedere quali fine era di un'usce esercizio, un po' d'udida, un mince tanto centaine, una melodia, ci fosse veramente pensato a suonare con strumenti. Quali era una buona metoda di proprio venire a conoscere in toc e non assolvare in seguito del griff. E quali era un po' il nostro modo di fare musica non con i frenzli, proprio provare a fare ordine all'individuo in una gruppa e quella è una scuola in avanti per i partecipanti.
0: Ed è il sentì la musica che il suonano. Il risultato di quell'uvratori è soprattutto in città per le orecchie. Demain venerdì sera, venerdì le occhi, sainz e a tot là, quel che è venuto esercitato. In escadin della regione, sai a tot là, a quai demain, ma Madeleine de Janet sainz de pli c'è chi dat aun.
2: Il pubblico del nostro concert finale può aspettare un concert fitch variato da un'ora, sono un venerdì sera, quasi l'ora della fine del corso, un concert circa di un'ora e presentare proprio tutto ciò che è lavorato durante l'esame dei lavoratori e quasi sono per esempio talks con tutti i partecipanti, quasi sono circa 30 persone, sono proprio un piccolo orchestra. O loro talks con gruppi più piccoli, e da era di un talk con i fans o con i giovanili, e un con i signori. E tutto è un po' halt musica popolare, ma non è qui un orizzonte fitch aperto, also qua può essere un talk dell'Engiadina o in della Finlandia, va in Ersingia suona, aber anche il centro è già musica popolare. E dopo il concerto, qua si afferma tutto interessante, che si va dai allora in buffet con specialità di Bund Tschlin e la Lengler Kapelle del Partenzlein a suonare per ball. E qua dai tutto, also concerto, buffet e ball, ball pre-sensazionale da 25 francs.
0: Pia de mauna sera, fiesta de l'uvratori dels Frenzlis, de mauna sera, venderdis, venda le zocchi in sala polivalente a Tschlin, con buonas delicatesses, con buona musica e naturalmente con salt.

0: Adus vegnu uras pels impuls. Impuls che vegnen oz ad l'ingedina.
1: RTR Impuls.
0: Questi amna aisi als emprems impuls de Selina Po insomma. Ella ai de Sent, cresci de si a Sent, da absolviu l'Accademia Engedina a Sameden, a studeia elettronica a Turic. A per nus ha ella scritt Impuls, oz al titel Mutas Muragl alla Zürigaisa.
2: Es er il Söls, un dels prüms rats de Sulai am Challa. Quart mi imaginesche d'esser si som in piz. Süs ur tot ora, una vastezza sula, una quietezza pascheivla. La pizza intorn ed intorn d'or ed il ciel beculurs. Davo vart la margna, lur il lai da sel, il piz corvac, tüt! La canera am stir in avoi la realtà. Muotas muragl? Na, na, ne muotas muragl. Quist es la poliban. Una funicularina cocna precisco quella de l'engiadinota. Un trenin ci va amunt, in tancia l'otter vegna val. In mezzo la costa pro il binari dubbel a scruscna. La gli ci passa munt facciau a quella ci passa val. Usce va quai d'un contin. Su e io e su e io. Tutto di. No conosciain las funicularas co attrazion de turism per raggiunger mottas stipes con vista da bellezza. Era turici in città, conosciain la funiculara. La poliban. Era la transporta uno cel turist con camera da fotografar e tilmaina fins in una terrassa con vista sur tot la città veglia. Ma a congualar con l'atmosfera romantica e las montagnas, questa poliban dan an pac. Ella passa sur vias da catram e binaris da tram, tanter caneras da traffic e spuzza da benzina. Schwell sera der cels öls e m'imaginesch il panorama montagnard.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via del bus d'uffici, in il Tessin investigasse la Procura Pubblica in conterin consigliere governativ ed il Stadis della UE deciden in ulteriur paquet de sanzioni in conter la Russia. De pli de quals temas ad Laura dati os en as novitats de las Indisch, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Anil Tessin investigasse la Procura Pubblica incontr al consigliere governativ della Lega Claudio Zali, trander auter per vide abus d'uffici. I vaperin giovanil de 14 ans en arrest del qual Zali en conosce la mamma. Zali doi avair envida in ses büro la trajadra per juvenils responsabla per intervenir de wacht las condiziuns d'arrest del juvenil. Noch la Procura Pubblica pudis quai esser in a intervenzion bec lubida. Zali refuse las rinfaccias. El aia becercia al discurs. Tenoch la Gazzetta Tessinaisa la Regione a la Procura Pubblica gia fac interrogazions a perquisizions. Il concern mangiativas Schweizer Nestle externalisesce sias facentes cun l'aua minerala. Konkret fundesche il Konzern in einer nova Firma insieme con un investor amerikan. La Firma due mince mai tu ciar per la mese dat als dus Konzerns. La vendita parziale del Sektor de la Minerala porta 2,8 miliardes francs a Nestle. La facente d'aua europeica vale già da pi on sco facente da quitats, tant economica main sco er giuridica main. Il moment marschen inquisizions per vedel die vertauer illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestle già paia 2 milions euros per evitar in procedura penala. Ils Stadis de la UE han decis in nov paquet de sanzions encontr la Russia per vedel l'offensiva continuante encontr l'Ucraina. Ils plans prevesen trander auter mesiras encontr il sektor d'energia e de finanzas russ sco er schumons d'entrada per juldats russ, sco diplomats a Brüssel communication. Per limitar las entradas als exports dieli per la Russia sei trander auter planisar de bec adatar automaticamen il virtuel del prec dieli per 12 mais. Il nuovo primo ministro della Grande Bretagna, Andy Burnham, annuncia riduzioni di taglia, tranne auter, due le taglie per pubs, clubs e locali di concert, se sbassar per 20%. In tipic pub, Spagna con quai radunt 1200 francs l'on, uscia Burnham. Per il stadi, montasque bun 100 milioni francs entradas de main l'on. Quei due venir compensà entra staglias pli autos per shops de e-cigarettes. La mesira è parte della impermissione de Burnham de reducir als cost per las chiesadas a las facentes.
0: La meteo.
1: Oz eine prima gare anche in cinz nivels e nil de cursel di dominesce l'ora però al soleil. Quei ter temperatures de 39 grads e l'endia di notte a 26 e la region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Die Anus aus las indische Treis am... Oha, perduna! Natural meinen Chavai Nus kun nies signet. Ose is ist taula sind, ist de quella suras, wessi esser ka Anna Selina Quinter ai Planet Arrivada, Silja Real degli Open Air Lumnezia, Ella Val della Lisch. Nus a colligiain lu en kurt moment kun Ella, denton aunavon, discurinus de dina Zefra, ka scriva in a certa historia. Ja, la cifra Genif. De pli, lesse obo tradi a vus, bisce vus stais en nossa compagnia. Io sono Gabi De Gonda.

Gie, oz ai Gievgia, diemo pauks a navo, dis a navos ca i è stau al final della Coppa Mondiale de Balapai. E dus pudis tercia, na, bo, puspai, nu se va in cala Spagna gudignau. Na, io vai tutti in altra historia per vus. Num nada main in a historia antua la numera Genif. La numera Genif in a cifra ca scriva historia el mondo Balapai, a tot quai ai capitau sot nos eils. Also, Igliai agli un prem campionati

Na, sto di asche. Agli prim campionati che Lionel Messi ha dau, veva el al trico con la numero Genif. Cosa stau? Io stavo al Genif de Fanadur, al final, ne ve? Avon Genivons, con Lionel Messi, veva Genivons, era el til Barcelona. Al Barça veva dau quei onlau in calendar de benefit. Tot el recav de quei calendar, culs balapaists del Barça, era ius per afons que viven cun pipauc. Messi, en sincia pagina de quei calendar, fa el bogn ad in pop de pialstira. Quei baby era Lamine Yamal. A goboina historia che ho inventato qui è vera mai nascita. Fratonca Lionel Messi, all'uvrau vi da sia carriera da balapaist, d'anton aveva l'umidau sulla numero 10, cresceva e semiava Lamine Yamal. El semiava ora von tut da diventa scossiu idol Lionel Messi. Adus, Lamine a festivau qua paux dise von al final si ugenivava l'anniversari. El dazi un prim campionati mondial final con la numero Genif del tricot. Al final incontra il gran idol Lionel Messi. A quai indi Genif, al Genif de Fanadur. Quai di del Genif de Fanadur che la minia mal godogna si un prim campionati de balapai in campionati mondial, quai madem di al Genif de Fanadur va la carriera de Lionel Messi a fin. Se qui è casualità, non è un esempio di destino, questo è buono. Io sai mo che l'in sta per l'anciata e il nof sta per la fin. Lamine Yamal festivesse su un prim gran finale del campionato mondiale con Jenny Vons ed ha sorpreso il scepter di Lionel Messi, al Genif de Fanadur. E per cui quella storia antuon la cifra Genif quella levio requinta a vos. Adosa, a stienus veramente di. Per mai, as a iusa finiu col campionati mondial, vai tutina vina mon plage che la roja a gudignau.

0: Alanis Morissette con Thank You. A quei thank you era accena mai neintic dedicaus a Lionel Messi, la sento la storia che ho era quintau a vus de quella numero genif, sempre mai n'angrazia per tutti i moments magics che Lionel Messi ha procurau. El mondo del balla poi per nus tots duron bia ons. Adossa, les endige veng! Yeah, O2 Lieber, edizione 40 al PB Festival so ce la wird. In Svizzera, agli opener Lumnezia. Yeah, a question, esses vus puspe con RTR fake de tier agli opener Lumnezia, esses vus ves bo in ticket. E question, emette RTR nominato mein Differenz Konzert via Livestream a Schierke. Vus ves per sequita vies opener live. Sin wie es Balkon, sin wie es Terrasse, en wie es Cortin, schabus wie es Busrevenue in Ticket. Livestream entscheiva 8 entre mir ins Dich an in Quarte von las Quattro, adina in Quarte Ura avon cagli Act entscheiva. 8 wie es bus gude, Livestream, ne venda in Quarte von las Quattro tocken las 9 a Tschun. De maun dati lue puspei Livestream, sto es Ich wusste leise exakt, so wie les Ures, wie ihr doch in Klicks in rtr.ch und vielleicht wusste präzis les Ures per das Informat Q-I-Dat al Livestream in rtr.ch in Pagina, die wusste ich euch wo am Blida. rtr.ch, quel al Zulet, geporta al Jopner Lumnezia, Tirvus en Stiva. Pia, buon blidai, RTR, lau vai nus per vus al ticker, nus vai in fegbia informazioon, so sun du sapiachsa ca un tic, dalla pagina d'internet, tot è pront, vus sa vais accompagna RTR via livestream. Pia, buon blidai, da centa en, gudi, a tot quels che san essere live della partita, io spero che vus tot aies preu con vus al ecchi de soleil, a sioc mai sil stand a RTR, la survenis sperin tu survenis aun a ecchi pel soleil.
1: Yo man.
2: Yo.
1: Open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

0: Ja, la sendische Mesa. Alla Corinna Schmetter sam tiada cu las novitats.
1: En il Tessin investigasche la Procura Pubblica encunter al Consiglier Governativ della Lega Claudio Zali tant rauter provide abus d'uffici. I va per in casa intorn in juvenil en rest del qual Zali enconosce la mamma. Ils Stadis della UE han decis in nov paket de sanctions contra la Russia provede l'offensiva continuante contra l'Ucraina. Ils plans provesen trander auter mesires contra il sector d'energia e de finanzas sco erscumont d'entrada per soldats russ. Ad il nov Premierminister della Grande Britannia, Andy Burnham, annuncia reductions de taglia. Trander auter duen las taglias per pubs, clubs u locals a concert se sbazar per 20%. Per il stadi muntasque bun 100 milions francs entradas da main l'on.
0: Grazie, Corina, nus den sguarzi Laura.
2: La meteo.
0: Ozza intermez di Dominesche Savenzel Sulei. Ciao a lau, dati magari in in auter nibel, che disturba den ton in somma bo. Queter temperaturas denter joc graz, elenge din alta, ventia ciun graz a quera. De maun dati lu in di de Valencia cun bia Sulei, cun grondes, altes temperaturas tocan denter ventia siate forse schizun in tic pi ad aul. Po a iergen viv e on sarabicia. E mince cas de maun buspa in di per massa ec de Sulei.
2: Vias e traffic.
0: Las vias al Grischun han costat tot ruasseivel, tot lliis verda, si tgei da pli trafic savessi esser. Denton si las vias en direcziun Surselva, direcziun Lyon, Val Lumnezia tocan degen. Prendai Pacific, agli opener Lumnezia, quel ai aun Lyons. Prendi Pacific, ama vini bain a destinaziun, nua e adina vus essas con vias auto da posta, ni con vias auto da vitira. Ja, ad exakt lau meinus en kurt moment a jopener lumnetze am Rhein-Neuca Anna Selina Eisertentada.

0: dati las 12. E nus meinen Direktion sur selve, nus mein launuca, ai dat hat in a alta Konzentration de Personas, num nada mein agli open air lumnezia. Anzona von Bierbani nur essen nus te formai a Lyon, kun Anna Selina, Quinter, launuc in sa prendere incontro als un prems Nuk in sas viu prender als Pindels, a lus render cool traffic public de la Val Viadena. Dosa Anna Selina Quinter, ella, E jes es macada denter el auto de posta. Ciao, es arrivada baina degen, Anna?
1: Ja, hallo Gabi. Ja, ti vesses tu esser in quei auto de posta, in a deccia atmosfera.
0: Si,
1: ja. In a gruppa de giuvens valesans ca han cantau propi in a cazun su enter l'auto con tot quei che pudeven, also parti in quei bus, direcziun Lumecia.
0: Jo guels eren schon messi baina in quei cas.
1: E minche cas.
0: Osa,
1: ti... Adecau?
0: Ja, ti es osa rivada, lau, es schon ene, ja real ni es a una von.
1: A una von, es am vide maraca o intec, co estat cu les colonnas, sto ins dien cosa, tip Tobia, Budestein, dic, a die un interessante maraca o intec la jau, c'è chi runen tot cun. A una venda containers, plein urden, cia un in bidosot, brac, cars, cun en plein urden, sacados, So pies de campa, io proprio do tot che vengono sempre a cui. Io avessi grad in cui una madrazza che va a spazio, in sacco di dormire. Allora, cao hai materiale da tu. Qui sto a trovare a venire controllato con l'entrata. Ad esci sto a venire controllato, sto in zdi, e va relativ spero da venire a tra. Momentan, io ho un pittos due sere, qui con lunghe colonne da steine, per il momento.
0: È il momento, un po' forse siamo a Baula per incontrare i centri di zdi. Anna, Laura, di a nos curt, c'è Aura, alla Val della Gijotz.
1: Also, oggi è il proprio bellezza. Io ho grad tu trovato con me, che è grad venuto a Caule, d'invece la Jout a Caule, Caule curta, ai bozzi che invece paug, e che è proprio grad fit, vedi bi. Se questa è la io lo vengo in bien opener.
0: Osa Anna, delle sdie già le sportas di avvirti, io suppongo che biarza era una barra in calona lau avon, per se pudetire il miglior plaz per la tenda. Vese sti in tic si il territorio delle tende? Sassi le vende lau in a sorveste, vese in tic con occupaus quel plaz delle tende sein?
1: Ja, ich weiß es gar schon in qual Pavillon gestat, der im Pertendes denteren, alle jaut gewassie, begegge sie, falles primes preparatives. Ja, und wo das tot im Plenil, ich weiß am Platz, aber ich kriege als Meeresplatz, quell sind schon ne wen. Der oder da ist jetzt mehr ein Tun, cooles Auto, das ist im Jont, ja, Platz, Autos, Pipins, ein Strusch, ich bin das als Bus, also als Campers, kann kau, das Quells gewinnen, die Lur, bia schon ein, la Besiamna, a Wohne, Kampai. Weil schon, ich trau, kun se ti, ka dec, also schon kau de Pier Sera, kun Kollegen, sie fetchen Minchon, koi, wenig kau, kul Bus, grad Plirsen, zähmen, a Städtien, a kusse Jens setz, al Meir, schin da, a schon in so Tedge, sta wo du mir in a Tenda.
0: Exakt, Quells in Quere, no, la Version, la Pi, komfortabler, schin zwa schon, a Schia, kul Bus, Lur, Madraza, Allora, pinches quattro preuz per quels quattro dies de fiesta. Ci aspetti un noz?
1: Leina plezzen ciò evoluper in avendo le squattere, noi siamo di due rabonci che stanno in tribuna, vamo vedo son cinciavo, sono omis dus, nuk Gino Carriget conta in rabonci, allu venus a un similio che si presenta oz Apple in prima gai open air lumnezia, a shock a un ex, la tinka i dentrauter, festbänkler, Jean-Paul a Steven V.
0: Ja, yeah, per quels
1: che... Steve W.
0: Per quels che anche noi sono forse bo als festbänkler live, also... Questa è di, questa è garantita, la parte letta va lu liber. Anna, un grazie al fatto per restare al corrente di tutto quello che cura passa agli open air Lumnezia ed è per dare a nostre orecchie in per impressioni da quei open air che festivesse un suo 40° anniversario. E buon blida a casa, live tickers in rtr.ch, allaudati e la sorvesta cu live stream anceva. Anna, a ti vine vanto bien, io spero che ti sia sì, egli da su lei.
1: Grazie per te, Gabi, già lei zwei, se capisce per cun.
0: Ciao, ciao, tocca un pittart, ciao.
1: Ciao.
0: Exact. Anna Selina Quinter, ella che tenu sil courant da checa va a marcia, tocca al pulso, tutto quello che è oggi schon agli Open Air Lumnezia agli Empremdi de quel courantaval.

Musica de Reinhard Fendrich, Macho Macho, è schon vergau bein an qual djevje de più siu gron hit Jon Melenovcen o Jon Toch, aber certe concertes canzuns gefan, buona luna te lainus, suenter trente a curontons.

Ieri, Antona, si veniu 8 minuti avant le 12, Gabi de Gonda, già vise vos tutti e tutti in buon appetit. Io sono un po' che vos speicau per vos alle 12 mese con un schnitzel in forza su un tre quart moment la torta d'anniversario.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ein Magazin con Problems, Schweides, ma eher Soluzions. La Sicera ed its Problems per las Plantas.
2: Dann sind aber die häufigeren Baumarten wie Buchen oder Fichten, die auch tendenziell weniger gut mit weniger Niederschlag umgehen können. Und die haben auch zu einem Mühe.
1: Ils Problems della Mountainbikera Chiara Soler.
3: Minche Profi vengono a gare in una sessione che va a boschia di ok o di quelle che vengono più ferme.
1: Le Schwedes e le soluzioni sono loro più tardi in quel magazzino. Avant, proteggere mir pazienti di interesse materiali da medis, per esempio, l'Ospitale Universitario di Turic, lascia salidar. Bel isas con nox, al microfono, tra altri problemi, Schwedes e soluzioni, Toni Poltera. E tu sei in il magazzino da Dots con la survista da novas e novità, già non c'è giusto in un mondo da spitals et etica. Irvin Caduff.
4: In l'avenir do un ospitals render public conflicts d'interesse de medias e medias e sa tegnar strictamein vid standards ethics. Qua pretende la Commissione federale da qualità suenter il scas capitats all'Ospital Universitar de Turic. Uscia vuole la Commissione proteggere pazienti e pazienti di interesse materiali dals medis. Il Centuns doen mopli prendere ospitals in lur lista, si il personal presenta regularma in sias colliazions. Sot la direzione dell'anterior direttur della clinica, Francesco Maisano, aveva da a Turic irregolaritats ed in accumulazione extraordinaria da mortoris. Il consigliere governativo tessinais Claudio Zali della Lega doaia aver surdovrà ses uffici. I va per in giovanil da 14 anni che arresta. Da mai che Zali inconosce la mamma del giovane, doaia aver invitato la derjadra da giovanils in ses biro per venirsi su in saceda avart le condizioni d'arrest da quel. Tenor la procura pubblica pudesque essere in intervenzione illegale. Zali rinviesce la rinfaccia e lei accercia il discorso. Tenor la gazzetta La Regione, aia la procura pubblica già fac interrogazioni e perquisizioni. Nestle vende si es facentes con agua minerale, ma resta vinavanta almain per part possessur. Marcas sco Henie, San Pellegrino u Vitel doen appartenair in l'avenir ad ina nova interpresa che il concern de mangiatives Schwitzer vuol fundare insieme con un investitor american. Oma duas varts doen mince mai posseder la mesadat della nova interpresa. La facenta europeica con agua minerale faglia da pi ons quitats a Nestle, tant economica main sco giuridica main. Actual mandati inquisizions per vidavair nize già agua illegal main.
1: Ava minerala, in Frank Ervandeide an Pops an Gronda Britannia. La gronda part della Schwiota insinua pro bec a far con lava, o della Spegna, cora la Gervosa. Ed ossa, sa sfrogen iz ustirs iz mangs.
4: In la Gronda Britannia duain Pops, Clubs e locals de concert paiar 20% da main taglia. Quae è in ulteriore mesira che il nuovo primo ministro Andy Burnham ha annunciato per riducire il costo per facentas e chiasadas. Avanti aveva già annunciato di stricciare la taglia in più valor per elettricità e di far più buon marcià viadis con bus. Le riduzioni per PEPS costano al Stato mincion intorno a 100 milioni di francs. Compensar quae vol Burnham eventualmein cun taglias pli autas per shops de de-cigarettas. Tant la Russia sco er ils Stadis Uniz en vinavant pront da contractar da vart in a fin de la guerra in l'Ucraina. Quae han ils ministers de l'exterior Marco Rubio e Sergei Lavrov dic durant in discurs de bun mesura allur de l'inscontr de nazions sidost-asiaticas in la capitale de las Filipinas, Manila. Lavrov ha intant criticia la fornizione d'armas all'Ucraina ed ec accentua che la base per las contractivas stoppien esser las propostas che Donald Trump e Vladimir Putin haien presentat da lur incontr da l'on passà in l'Alaska. C'è che era venuto a discutere concreto le zaggiate nel San Instantant. Anche Dina, Becci.
1: Concreto per Paia è un snox che ci portoccia la seconda parte del nostro magazzino.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Ci la vetta è Becci a degna simpla, in splis ci neron a confermare. Ci la vetta den profi da velo da montagna o ein blers se e giù è evident. Ma c'è, senza essere di un accidente e di una scossata della testa, in una crisi.
3: Gels, fanadine che vengono in meglio spettrati, circa la famiglia e feci importante.
1: Da ple da Chiara Soler e scuccia la vantun con quel tempo ossa, allora pitard. Avant però, scende in scuccia le plante, reagiscono, senza la fase da sicira. E dan stretch connex con la fase da sicira e le plante stat elaco.
0: La meteo.
4: Oggi domina il sole, il centro mezzodì si deve quintare con singoli nivelli, il cumulus. In linea di notte viene infine 9 gradi, in la regione di Quira maximal 26 gradi. Domani è Pushmeun, dati Fitch Blair sole, domani viene infine 27 gradi, sonda Schizont Trentin. La sonda centro mezzodì viene il nivelli più spesso e versaire può quintare con Uradis e Durizis.
1: Je gio acna manch logic, con cala bell'ora, paca o nina plivgia, pitescia la natera. Ni insaves erdec, la natera sa da tescia er in po alla situazion per las plantas ei schon. Atun, per part medi schon osa, appunto calog della figlia, ni perden ella. Si è osa da far chitos, pils gods grisungs. Jezzo Maria Fieli.
5: Ca an per pleontas an schon usa feia brigna, temosia che las agenda combatter con la sciccira che rege actualmeng. Sco Marco Vanoni, dall'uffizi per Wout e Privas della Natira, declara:
6: Jetzt eine Verwerbung mitten in der laufenden Vegetationsperiode ist nicht alltäglich und zeigt einerseits einen Schutzmechanismus von Bäumen oder auch eine gewisse Schädigung, die er kann haben. Weil durch fehlende Niederschläge und austrocknete Böden haben gewisse Bäume vermutlich schon einen irreversiblen Schaden erlitten und könnten auch früher oder später absterben. Bei anderen aber ist es so, dass sie einfach durch das Abwerfen vom Laub verhindern, dass der Baum weiter transpirieren will und damit verhindert er eigentlich eine Schädigung durch das Abwerfen vom Laub.
5: Per quel che la stagione è un big affin, potessen quelle splendes um survini brides. Proprio tutte le conseguenze della sciccira vizien spiemet i pirin in certo tempo.
6: Die Erfahrungen von trockenen Jahren, wie zum Beispiel 2018, haben aber auch bei uns gezeigt, dass eben zum Teil erst nach Folgejahren, ein Jahr oder zwei später, Bäume können absterben können. Und das ist das, was bei uns auch könnte passieren.
5: Momentan sieht die Situation in der Grigium wie ein alarmant als in anderen Parten der Schweiz. Qui hat er unter anderem den Fall von qui, dass der Grigium schon bei alt ist, und die Temperaturen in der qui ewigen Stades schon alt ist in anderen Parten der Schweiz.
6: Dann ist es auch so, dass wir bei uns im Kanton das durchschnittliche Jahresklima jetzt in Nordbünden oder auch im Unterengadin so haben, dass wir relativ wenig Niederschlag haben, verglichen mit anderen Gebieten. Das führt auch dazu, dass die Wälder eher einmal daran gewöhnt sind, dass eine Trockenperiode eintreten kann und nachher nicht geschädigt oder geschwächt sind.

0: Ninas Petition en connex con la Schicira?
1: Bei uns momentan sind es vergleichsweise seltenere Baumarten wie Birken oder Erlen, wo man schon sieht, dass sie das Laub zum Teil verloren haben oder noch verlieren. Dann sind aber die häufigeren Baumarten wie Buchen oder Fichten, die auch tendenziell weniger gut mit weniger Niederschlag umgehen können. Und die haben auch so eine Mühe.
0: Per promover in Wout kun de pli differentes Pleontes gewertischen Lekalieren in Schicira, wengen en el Grigium de wende plirs ons realisades Mesires.
1: Eine Förderung konkret kann eben bedeuten, dass man, wenn wir die Baumarten schon haben, heute bei uns, dass man sie beispielsweise, wenn sie natürlich aufwachsen, freistellt und Konkurrenten entfernt, aber auch, dass man sie aufgrund vom verbreiteten grossen Wildifluss vor Wildverbiss muss schützen.
0: A l'utileni eum si pleontes gidat om pica en el grigium. Ad e quelles stoni proteger ki unter la selvaginia. Fina mira da quelle stendes e, che il wout vinga en el futuro ad esser intact. Mia schia sigi el numnade ming abel da den plisies funktiums. Ord vista del uffizi per wout e privels del natira, ducenter quelles tre unter autor, il schurmetsch da vitschski unter la vinnes, ni crudada da crappa.
2: Blessuras e problems mentals fragnen im Moment Chiara Soler, la giovna mountainbiker da Lambrain e gist an in grave time. Avant curte la crudada an in a corsa della Coppa Mondiale ci ho mi do blir e chei a mezz la stagion. Chiara Soler e gist an in una delle spigreves fases da si an giovna carriera. Andreas Wieland o visitò ella che stemda a cia a Lambrain.
3: El agi avonda temps per discurrer a Chiara Soler Maniau cu son arrivaus a Lumbrain leu nu che la habitescha ensemen cu la familia. En steide trana intensiv, fa curses, zela da pi bien traisiamnes quasi mo a casa. Danton?
4: In veim dipa di meia, naturalmen drove un tic pli temps che sciog pur edda che culciau. E si dine in a causa cinza mai, io se fegges de memia lo vengi puspen avons, per quei, ti hai fecio pas per pas plantiu.
3: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada dil ciurvi, movitir vengen un empauet problems mentals. La sesiun a Giancet mal, ruclada e l'en prima corsa della Coppa Mondiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
4: Grade al P2Bliu, che è proprio no che era il P-Tais, ed è no che aveva febbia a crappa, sono la ruclada, grade dada giù sil ciao, adesso is genuils, gli è lu sa osa ricordà che in grad vignitra mai ad angi daumai, a lu va mo viu che aveva il seun, a lu va schon sviu o o co bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sedze pai, tel sanitetras, e lui avesse viu ok, rotta si zirpo.
3: Rotta era d'Anton la capellina. Quella d'Anton è sciurmiau ella di un biamender accident. Mototina, pauques uras, suenta la corsa Chiara Soler sentiu, enze cioi e bubien.
4: L'enciate vau un bo sentiu, ci c'è mai che adrenalina probabile a un en aper, qui ero l'ul hotel, vau lo sentiu, ok, dei è in scolada del ciao.
3: Ensteide lu fa il viadi alla prossima corsa ad Andorra a Junom torna a casa.
4: In primis dies veve proprio bubien, l'avevo schliet, è mega mega mal ciao, vaseva le tot turbel, per cui l'ho vau feve bia dormiu, also, buon me nientir di, l'ho vau proprio durau in jamna da servignito, che io veve l'entner puspen galo bo mal, ciao.
3: Osa in treis jamnas vargadas, i va teca tec meier, moi drova pazienzia.
4: Las jamnas che nos stai eren proprio fec greves, da mai che era halt ebbia per sula, aber die con quei vau estuien tu, na quei zice nief. Naturalmente si greve, perché ti vedes ties collegas che ein leu, ti sto stacca a sente leic, aber ja fe lusent mel meier ad londere, gaudele culle familie ni equil tala tata.
3: La famiglia gesta in tale situazione immens importante.
4: Ja, io sono già dine con elz, elz hanno gesagt, che io vai e cerca elz, sanno fa che io hai meirat, ja, elz fanno dine che vens in meirat betrat, circa la famiglia è fitch importante.
3: Ed importanza è che la SAPI si mainz mincia mai il zavon miez dis a luvrati alla Cancellia Comunale a Vella.
4: Io sono fitch leda, per vedere che a casa venissi io proprio, ho la tuta per questo non leda, in te gli luvra venissi in autos betrat.
3: Perciò io è pur sempl, con sonne che l'hai sforzata da sta a casa e la sesi un'alta da mountain bike, l'ucui specie gesti il spunkt culminons. Pil campionati svizzera, Chiara Soler studa forfè, Pil campionati d'Europa el Tessin ed il campionati mondial la finust e la Val di Sole se la bosse qualificada.
4: Naturalmente si don per in atletici di se prepara stellentire sezion sin quels tre highlights e sentra datteni per vedere in crash tot se laue schon buschi cool.

0: Auters plaids, la sesiun la vagada, ina sesiun d'emblidà. Mo quei saudi tir ina carriera da sport.
1: Mince profi vengi negave ina sesiun che va bo scia di okrei o da quelles vengi spi ferms.
0: Spella scurlada dil Ciurvia, Chiara Soler è un inulteriur nuv da schlidia. Il mental.
1: Io sento le sezze che sono un po' tutina mental scocciaion. Con questo se vuoi se vei in turno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince paschia d'un nuovo saio. Imprendervi l'ondere, sai lo fa meire.
0: Con agite sostegni di stranaders e con differenti metodi in prova Chiara Soleros da venire ton più spert o da quella rossna.
1: Also si dire in gara reflectare e quel che ho fatto per che tutto di diebo stau schliet quel che stau naturalmente il risultato non sbustai quel che non sven sparau aber je io sono in contact bien con un trainer sco e con la mental trainerin aber biasto lo io fa a come me mezza je sto so am mit ton flau ko fa aber ja im flau certe strategie es gediden
0: konkret
1: si dir in ga mo per mai i con velo la musica reflecta per mai on ga ni scrive tagebuch ko di defic
0: a schi sperella da si meinse un pude i la partenza mia zuosta lege en francia pi probabel sia da vose corsa della coppa mondiale quajon In bien resultat fos important, ina gappa la morala, ma lue per salvai il plaz e l'equipa dil Stömus Youngstars.
1: Dal squeggi si gira dina che ho, io sai un niangose showai l'autoron in team, per cui stonio sempre in positiva di vengi coi vengi.
0: Moela è da buona speranza. Il team da Tömus ha nominato main adina sosteniuela ils da vosons.
1: Io ho fatto clic con il team e letz merene proprio sulte iro. A diversen dia che ho giù cella sesion in una mega buona sesion, per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sesion. Teg mender chi din io è stas gradi, aber in sa naturalmente mai.
0: Il sulet che Chiara Soler ca 29 sa fa.
1: Sta minci di vi londer ad emproa fa vi ne vona. Sempre meno importante vi spas a let vaio ce clic per quei de dunio si dir posi.
2: Restar positiv de Maia, su c'è la giovane mountain biker lumneziana Chiara Soler c'è mo vain sforzata da stare ciò e perseguitar le scurse mo ai ore che iso tot si va in agreva scurlada di cervi and Bun, tre esempios. Mir voglio il momento il frar, Alessandro Soler, che si qualificia per la corsa di juniors o di snow ai campionati d'Europa che anceva giovedì prossima a Nil Tessin. Il sto del magazzino di 23 da Fanadocra, Ivan Simon, producente, Irvin Caduff, occirò le novità e dai microfoni a sua compagnia Tony Poltera. In 30 minuti e le 12 mesi, lo dati co oz le gratulazioni scuci isces disos.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Gievgia ils 23 de Fanadur Lüll, quei di che nous astgien gratulà a 3 giubilaras e giubilars e quei di che els han maritau de fa fiasta, de gudei una stupenda torta, de sta in buona compagnia ed è de sormigni ina ni l'altra sorpresa de ses cars. A partiai bu è ina sorpresa via radio, con telefonà, gratulà a divisà in titel de musica. A scia funzioni sul mainz cauternus e las gratulazions de RTR, miu nom Gabi de Gonda, de aston con vus toccan che ai finiu de gratulà. Tanca vanca in cevere di scuorel della fin, in cevai non si negada nostra ronda de gratulazions. Ad oz vaio sco un prem in Juven Matet che ha 8 ans. Al Levi a Porta che stat a Quera. Per Levi a Porta asceu preligir son dontes lingues de gratulazions che scriveni Char Levi Nona e Bazzi ad gratulation per teis 8° anniversari. No ad gratulain, gia vijain in avant bler plajair cun teis hobbies, il giovar a balapè e l'invirn ir glir cun schis. Resta in avant usce, tu est un mat, be in moviment. No ans la grain curcia tu vainst süt schlin in vacanzas, una gronda branclada da nona e da bazzi per tai. Gie, per tai, Levi a porta a nona e bazzegner divisau in titel de Abba, money, money, quella vegn per te.

0: Musica da Abba per quel giovan matet da Quera a Levi a Porta a Oz, Oc Onz. Della è il prim che va oz in maia scatletta con la chance da gudignà entrades libres per il bon Engiadina. La prossima gratulazione quella va a Valrain. L'augumplanesce Matteo Lorez siu gisiatavel anniversari. E per Matteo, ascianus prelegir su andontes lingias, car Matteo, da cor gratulainus a ti sintiu gisiatavel gida na sciencia. Pil niev on de vete tot bien a vinevon bia plage e gli imprendissadi. Stai scotti ais e vatai a via. Nus essa nadine cao per tai. De cor solidainus, tu fra Luis, taia sora fei e tes genitors. Sincera gratulazion e a Matteo Lorez, bials plaits a el survigniucau de sia famiglia. E quei è buto, tots venus on survigniu in telefon, also quoi vuol di la Natalia Weber au surveniu in telefon el studio a quoi se sbaglia il bo della tata de Matteo. Oso amflio gest bu grad il text, mo specie io amflio grad quoi Matteo per tai cavasela. Telefonau oz alla Elisabeth Casanova de Vrin e la gratulau a quei a tunau a scia cau per tai Matteo.
1: Mi es biadi au stisia tons, tata les ingratula ad el, a gia visavi navun, bia bien, a bia plegevi de si un printisati, che il fainst tu savdia.
0: A quei gia visai nuse ad el, vina von che grategi bain, l'Elisabeth Casanova devrina telefonau per gratula a Matteo Lorez da Valrain. A musica udinus os e, pel Matteo numnada main, Nessaia da Scooter.

Scooter con Nessaia, musica che nos venu di Watts pel Matteo Lorenz de Val Rhein e la Oz Gisiat. Ons, a proxima main surveign è la scadiola de RTR, nos divisione del Bia Plagé. A lui ce nos osa gratulà ad in jubilar che biarsen conoscen el ai dirigent de din corni de plirscors el ai Rico Peterelli festivesche oz siu sia tonte chun ni ochonte chun cause domi due cifres iau su bonel calagi sia tonte chun ons el Rico Peterelli el a sorvegn oz posta de gratulazions nus stiam prelegers sunt dantes linjes per vus Rico Peterelli oz festivesche a radons al Rico Peterelli tenor il sis jevis il sis sia tonte chunaval anniversari denton e la verdad aisi quel so tonte chun Cher bab, il tis passport de NCC Otter. Lo stati scretch che ti saies dies ans plivil. Nus se vagn però ci cantar e fa musica mantin joven. Perché vagn se mes angal 75 candailes sen la turta an pe de quellas 85. Per il stis jubileum at je vijain se tot bung en buona sanadat ed en e dank de ple belles surprises. Las tias figlias Andrea ed Alexandra. Elles han propi in saun humor de cavillà biala si attonte ciunca andaila si la torta de lur bab. Rico Peterelli, oz o tionte ciunons ni respectiv si attonte ciunons sincere gratulazions e de tot la squadra RTR nus tots divisain e ina biala fiasta. Ils auguris en vini de vossas figlias Andrea ed Alexandra. E sin lurge vista la inus osa las vus de la gilgia cun la canzun ina gaderina matta.

0: Ina gada dir matta, las vurs de la gelge, quella canzun venus udiu oz pil si atontaciun, respectiv atontaciun aval, de Rico Peterelli, lur sias feias, Andrea ed Alexandra an gratulau.
1: RTR, las gratulaziuns.
0: E naturalmein, je vijainus avus tozata a totas ca esses, forse schon vide gude al dessert, da vies gentada fiasta. Naturalmein, je vijainus avus imbidi da fiasta, cun bia bia las surpresas, cun bia gli aut contenza, a curta saivla antun vus. A vus a casa, se vus an conisciis, an cicica cumplenescia ozils 23 de fanadur lui. Gli anniversari, saluta la fanai al studio, regalai in titel de musica per fa in pimpligé, con una gratulazione, con vos plaits, del tutto faccio personals. Non lo c'è, veng 2130, la numero di telefono per gratulare ad una giubilare, né ad un giubilare, né che vos avesse capesce ettermetternus in un messaggio di WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Okay, con da 0 a 100 musica che fa buona luna fa speranza ossa è Enina via a Domat. Io ascia l'ossa da al benvegni alla Rita Lotz de Domat che ha da gratulare. Buonasera, benvegni Rita.
1: Grazie, buonasera.
0: Non sveni una gratulazione dobla, Oz, ne vedi?
1: Gebäude. Ich muss lesen gratulieren an unsere Fehler, la Heidi, gewinnt zum Konto dus, die wir ja delle Toto bien, alla Sanadat, al jetzel Prinzipal. A con qua lesen wir un gratulieren a seu Fehl, al Janis Pass, let wind sedisch, alessen et, die wir ja Toto bien, a bia pligé, conscienciata de fa, prendissadi. Je vi sato Tobien.
0: Adelianis, c'è apprendissato di all'UL Eligiu?
1: El fa, io sapevo col di per monge automanica.
0: Ah, ma che nisci d'auto, tip top. Yes. Flotta professione, non so ven quei magari l'UEPI, complex, ne ve con autos exact. Electrics, bia digitalizzazione, fec interessante. Adelianis, au sedi jons. La Heidi ha c'un conto dus. C'è torta, dati ti quels, Rita.
1: C'è torta?
0: C'è torta. La mamma ma te auto sgorsi col fei.
1: La tata l'aveva fatta, cioè, ma la figlia ha detto, no, io faccio il mezzo. Usa la dita, l'hai fatta in creme schnitta, bien romance.
0: Super.
1: De Kermel, appi, sai, ho avuto chi dà, de un tot.
0: Masha, io credo che quella tocca tutto il sgorsi. Dels Juvens e dels Intepi, dels Restai Juvens, bo?
1: Desidir.
0: E nus ven con cui venus, madem trig ven nus duas fac con la musica, ne ve? Rita. Nus ven tertiau giganto, plai adels Afons, aber plai si dire alla musica, alla moma, precisa, plai si dire alla moma, cioè che nus essen se decidiz per cassa dus. Tip top, Rita.
1: Quattipi. Grazie figlia.
0: Lui ne bia la fiesta con la figlia e col Beadi. Stai ben, Rita.
1: Grazie figlia.
0: Adia. Ciao.

0: La Cassa Dus de Giganto, Ozper Heidi e Janis Basta Domat. Moma a Ciungonta Dus, al fegli a sedi, genus divisionza che pesce in Biala, fiasta a Domat. Al telefono a Sius fa benvenire la Maria, Vincenz, ben di Maria.
1: Ben di Gabi. Io les bugin gratulà a Rico Petterelli, se gli ostionte ciunava, car Rico, io gratulescio, diviso tutto bien. Buona sanità, ora vuoi buona sanità, perché ti posso usare un gic, fa che il dirigente fa musica, a tutto quel che ti cogins, quel che ti divisas. Allora, adesso è un gratulà a Dina Gnazza, questo lo so, studiare, perdoni, dopo.
0: Fa
1: nuova. Marlis, aber letztes Jahr, du bist ein Prädias und Bussigir in Ökalai, letztes Jahr, der Dana 94, du weißt, du hast 32 Ons.
0: Exakt.
1: Ja. Yeah. Der letzte, natürlich, ein Netto, du bist, forces X, der Kuss auf das Einus, na, er ist da, Luzern, du bist. Aber ein Portebuch. Also, Rico, ich bin in Kass, ah, na, mein, du bist. Letzte, la principale Person, der fand die Fiasto, so, ja.
0: Maria, sei schon cantato con Rico, non è? Mi conti?
1: Sono già 15 anni in quel corso.
0: Il canziano, non è?
1: Sì, esatto.
0: Flott. Lusso, vado a spostare la pausa d'estate, supponiamo.
1: Sì, il lusso con Chai, sei buon grado. Io te svenci tons duas, credo che non sono Chai.
0: Flott, lo vai a spostare libero. Lui vai forse la chance di fare un in viva con Rico. Cinque bia anniversari.
1: Forse sono tau pensé dentro e non è gada ciò, perché non si usa mettere avanti che lei si gira un po' schlia.
0: Ci sa, ne vi. Ose, non sono ancora ciò, als was bruchsch, da Beatrice ed Ernst Jacobo, non spero naturalmente che quella canzone pli denti è al Rico, fosse una da cantare una gara col cor, ne vi?
1: Ja, si gira.
0: Ne vi, fosse una biala.
1: Qua è marai, non si mi gada, non si mai mincetton, c'è un dante che... Impuls, nico gente.
0: Ah, c'è di minceton, dai in giovis ni l'auto.
1: Mm-hmm.
0: Ah, gè.
1: Prima,
0: saluto. Rico si gira e avviarci. Grazie al fec, Maria.
1: Grazie a lei.
0: In Biala Gievgia.
1: Adesso milion.
0: Ad Rico Biala Fiasta. Stai ben, ciao, merci.
1: Ciao, ciao.

musica. Also con in WhatsApp, ma io ho detto la musica. No, più bien in WhatsApp, a letz, gratulai nus lu senza detto la musica, sco qua che nus an conoscin, mi chieton. Son diu, in tic ne ven culs petraiz, quei giai si jir vide li opener l'umnezia, che festivesa oz al curontavel anniversari ad en curt moment. Se sarva la tribuna per l'imprim act a quel, a inumnada ma in quel da omis dus, ad els conten delas quater, omis dus conten delas quater a lur gran hit, quel cau veniani cun garanzia e a canta. Cara mumma, non lo c'è in 20, 20, 30.

0: Amis dus, questa sera in Iozzo, entro mesi dalle 4, si la tribuna degli Open Air Lumnezia, els en quels che metten en moviment quella antira fiesta al 40 anniversari dell'Open Air Lumnezia. Wusenfleiss e RTR lau agli Open Air, ai dati in stand da Open Air e da RTR a Wusvesis sigir bia facces an conoscentes da RTR agli Open Air Lumnezia. Gudi e se vus mais, ai vin bien.
1: 362 dis ai tegen in vich Lumnezian idyllic. Durant 3 dis semi de quai denton complet. Dals 23 stockels 26 de fanadur du mele 26 dat in steide wackes a mirz al brau la pi grande fiaste grijuna.
2: L'Open Air Lumnezia qui sto, cuz festbänkler e Jean Paul.

0: nicht verbinden. Il suo intermezzo der RTR.
1: Con scoprides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ospitals svizzers duein davantar pli transparents e Google duei pajar 890 milions euros a lue. Il las duas, miu nom, Erwin Kaduff, benveni. En l'avenir du ein Hospital zu render public Konflikts d'Interesse de Medias e Medis es a tegnair strictamein wie Standards Ethics. Qua pretende la Commission Federale de Qualität so entre ils cas capitats a l'Hospital Universitar de Turic. Uschia vol la Commission proteger pacientes e pacients d'Interesse materials dals Medis e dalas Medias. Ils centuns duen mopli prender ospitals sin lur lista schil personal presenta regular main sias coliaziuns. Sot la direcziun de l'anterior direktur de la clinica Francesco Maisano avevi da a Turic irregularitats ed ina accumulaziun extraordinaria da mortoris. Il consiglier governativ tessinais Claudio Zaldi della Lega duai aver surdovrà ses uffizi. I va per in giovanil da 14 anni che arrestà. Da mai che Zaldi inconosce la mamma del giovan, duai el aver invidà la derjadra da giovanil in ses biro per venirsi su in seceda vat las condizions d'arrest da quel. Tenor la procura pubblica pudes quai esser in intervenzione illegale. Zali renviesce la rinfaccia e lei accercia il discorso. Tenor la gazzetta La Regione, aia la procura pubblica già fac interrogazioni e perquisizioni. Nestle vende si es facentas con agua minerala, ma resta vin avanti almain per part possessur. Marcus Sco Henier, San Pellegrino u Vitel tuen appartenair in l'avenir ad una nuova impresa che il concern de mangiative svizzer vuol fundare insieme con un investitore americano. Oma duas varts tuen mince mai posseder la mesedat della nuova impresa. La facenta europea con agua minerale faglia da pi ons quitats a Nestle, tanto economica main sco giuridica main. Actual mein dati inquisitions per vida vernitze ja awa illegal mein. Google due pajar 890 milions euros all'Union Europeica. Tenor la Commission de l'UE maldovria Google sia posizione in l'Europa con favorizar sistematica mein agents servets, per exempel da cerchiar sgolds, hotels u software da translazions e disfavoresce uscia la concurrenza. L'UE dat 60 dis temp per far remedura, uscigliosch manaccia il chasti. Google criticesce che questa decisione fece empaglia servizi che vengono dovrati mince di ed examinesce da trair il caso avant trecira.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il suo intermezzo es da quintar con singles nivels da cumulus. En lenge di notte venien fin des 9 grads, in la regione da quira maximal mein 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entremesdì der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: L'UE vuol punir Google per vidavair favorizar agents servets. Ella convegna da tontra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita due mo entrare in vigor se l'Arabia normalizzesse le relazioni con Israele. Il las trais, mio nom Erwin Kadov, benvegni. Google due pagare 890 milioni di euro all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE maldovria Google sia posizione in Europa con favorizzare sistematicamente agent servizi, per esempio da cercare goals, hotels o software di traslazioni e disfavorisce uscire la concorrenza. L'UE dà 60 di tempo per fare rimadura, uscigliosh manaccia il chasti. Google criticesce che questa decisione fece impaglia servizi che vengono dovrati mince di ed esaminesce da traire il caso avant der cira. La Banca Centrale Europea ne mide becil chains directiv, sco in fin qua resta quel ter 2,25%. La convegna da Tom Trant tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita doe mo entrare in vigor se Riad normalizzesse sia relazioni con l'Israele. Qua pretende il presidente americano Donald Trump. Sin sia plataforma Truth Social ha il scritto che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham, con la quale plir Stati Arabs han già normalizzato la relazione con l'Israele. Hier avevano gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sottoscritto una convegna per stafir un programma atomar civil in l'Arabia Saudita, in partenadi sur plirs decenis e in una dimensione da miliardas, ed il programma atomar ne dasce bec venir maldovrà per ragions militares. In l'avenir due ospitals svizzers render public conflicts d'interesse da medias e medis e satenair strictamein vit standards ethics. Qua pretende la Commissione federale da qualitat su entri ils cas capitats all'ospital universitar da Turic. Uscia vuol la Commissione proteger pacientes e pacients d'interesse materials da medis e medias. Ils cantuns duai mo pli prender ospitals sin lur lista sch il personal presenta regular main sias colliaziuns. Sot la direcziun da l'anterior direttur da la clinica, Francesco Maisano, avevi da a Turic irregularitats ed in accumulaziun extraordinaria da mortoris.
2: La meteo.
1: Da meun e puschmeun dati fitch bler sulel, da meun vegnien fin 27 grads, sonda schizont 30 grads. La sonda s'untermezzdi vegnien ils nivels pli spess e versaire ponen squintar con uradis ed urizis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch. Il s'untermezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

Musica per gli inescadini. Per Zai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'UE vuol punir Google per vidavair favorizar agents servets. E la convegna da Tomtra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita duai mo entrare in vigur se l'Arabia normalizzesse ses relazioni con l'Israele. Il era squatter, mio nome Erwin Gadov, benvenuti. Google doit pagare 890 milioni di euro all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE, maldovria Google si è posizionata in Europa con favorizzare sistematicamente agenti servizi, per esempio da cercare sgolz, hotels o software di traslazioni e disfavorizzare uscire la concorrenza. L'UE dà 60 di tempo per far remedura. Uscillos manaccia il chasti. Google criticesce che questa decisione fece empaglia servizi che vengono duvrati mincedì ed examinesce da trarre il caso avant trecira. La convegna di Tomtra tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita doit mo entrare in vigor se Riyadh normalizzesse ses relazioni con l'Israele. Che pretende il presidente americano Donald Trump. Sin sia piattaforma Truth Social ha il scritto che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham con la quale plir stadi arabs han già normalizzato la relazione con l'Israele. Ier avevano gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sottoscritti una convegna per stafir in programma atomar civil in l'Arabia Saudita. In partenari sur plirs decenis e in una dimensione da miliardas ed il programma atomar nadasce bec venir maldovrà per ragions militares. En l'avenir due in ospital svizzers render public conflicts d'interesse da medias e medis e satenair strictamain vit standards ethics. Qua pretende la Commissione federale da qualità su entre il scas capitats all'Ospital Universitar de Turic. Uscia vuol la Commissione proteggere pazienti e pazienti d'interesse materiale dals medis e las medias. Ils cantuns doen mo pli prender si ospitals in lur lista, si il personal presenta regularmein sias colliazions. Sot la direzione dell'anterior direttore della clinica Francesco Maisano aveva da a Turic irregolarità ed un'accumulazione extraordinaria da mortoris.
2: La meteo.
1: Da me un epusme un dati fitch bler su lei, da me un venien fin 27 gradi, sonda schizont 31 gradi. La sonda su intermezzi venien ils nivels pli spes e versaira por insquintar con uradis ed urizis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Kun sempre verts, hits, escubridas. Musica non-stop.

0: mai la verità.
1: La verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e che distanza.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Ed il magazin sen veia, la veia ai opener lumnezia, dume la vancia seis.
2: Am certo sanse meno sentimenti, sapien che cane chi velian, e poi halt quel caso.
1: Nux sanse vagn, fazen veia e vagnan tu po, egn u l'otra, i storgia.
3: Sfietag, nime se uf tullu, ege, und können aufstehen, wenn du willst, essen, wenn du willst, und einfach ein bisschen sehen und ein bisschen geniessen. Ein bisschen mit Leuten schwätzen, neue Leute kennenlernen. Vielleicht sieht man es nächstes Jahr wieder, vielleicht auch nicht. Ist so, ja.
1: La veia alles convenies da e per la sanadura, la prossima affermativa, per il provvedimento da sanadata n'agge degnuta. La votazione è il settembre. E nox noves veies e pittorism da Bravogne, il direttore vo Iaton e la soluzione interimistica è schon pronta. Mis nom Tone Poltera, ansemen, piangen e facangen pass per pass, senche las veies. E nox in Giovanni magazzin con las novetats, già in perché il gisto Bravogne lo dati il medadas del turism rivinca duf.
4: Bravoin filisur turism survegni nov direktur u ina nova direktura. En fin kins agetà la persona adattada e il cusel d'administrazion sa decidi per ina soluzion transitorica. La ragion per la medada è che il direktur den fin qua Niculin Josti ciala la ton che vegn. Con l'anterior CEO delle spendicularas dall'AI Peter Engler all'organizzazione c'è una persona che è pronta da surpigliare la direzione ad interim insieme con Niculin Josti. Plin avant comunicesce a Bravoin Filisur Turism che l'evaluazione per il nuovo direttore o una nuova direttura sia già progredita bene e che si possa comunicare il nome ben presto.
1: E noi continuiamo con novità da tutti i generi.
4: Il terratrembles desastrus in la Venezuela hanno aggiunto dons materiali diretti da passa 16 miliardi di francs. Quede musen calculazions dalla Banca Mondiale. Quasi la mesadat dal dons per tutti i casas d'abitar, bun in quart l'infrastruttura. En ils dons materials directs ne en custs che resulten, sco interruptions dal managi e perdite da produzione bec cumpigliats. La convegna da Tom trantre ils Stadis Uniz e l'Arabia Saudita duai mo entrare in vigur se Riad normalisesce sias relazions con l'Israel. Qua pretenda il presidente american Donald Trump. Sin sia plataforma Truth Social ha el scritt che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham, con la quale plir stadis arabs han già normalizzato la relazione con l'Israel. Hier avevan il Stadis Uniz e l'Arabia Saudita sottoscritti in una convegna per schiaffire un programma atomar civil in l'Arabia Saudita, in partenari sur plir decenis e in una dimensione da miliardas, ed il programma atomar nadasce bec venir maldovrà per ragions militares. Google due pagar 890 milions euros all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE, maldovria Google sia posizione in Europa con favorizzare sistematicamente agents servizi, per esempio da cercare sgolz, hotels o software da traslazioni e di sfavorizzare uscire la concorrenza. L'UE dà 60 di tempo per far remedura, uscire smanaccia il chastì. Google criticesce che questa decisione fece impaglia servizi che vengono dovrati mince di ed examinesce da traere il caso avant trecira.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La nage degnota ed il provvedimento da sanadat, la sconvegna per e con la sanadura, oz la prima lettura della smissiva in vista della votazione di settembre. Nox, di scrinzio Londra. E schon ossa il opener lumnezia e cins antoppa e cicins antoppa a cermanz il viada ai opener ad egen. A compagnia vin i opener amicicas che ston datura siccia.
0: La meteo.
4: Da me un e pushmeun dati fitch bler sulel, da me un vigni in fin 27 grads sonderschitz und trentin. La sonda s'intermezz di vengono ils nivels pli spese versaire ponins quintar con uradis e durizis.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter Mesocco Nord ed il tunnel dal San Bernardino.
1: An Nagy de Gnota vin votoiz 27 settembre per spedevarti il provvedimento da Sanadat. Schon anciata di Jon on las Indesvisnankas decidia quattro convegnes da prestazione con la nuova società portadra di provvedimento Sanadat, la Sanadura. Er ossa il settembre voi per quattro convegnes qui spital Nagy de Gnota SA con le due chas da Cira, la Spitex ed la Sanadura Sets. Ozzaniz, rappresentanz della Svisnankas e di Consiglio d'Administrazione della Sanadura nisan zemen per far la prima lettura della missiva. E con Florin Juan lanzan osa discorre sur Londra, dove è gist la domanda, Florin, date il mi dades adattazions pi grondas?
5: Ma tra la spurta dello spidele Sameden, dello Spitex e le due cese da Cura, nu doque simplemente in giunts midomens. Qui almeno fino al 2029. Dall'ospedale regionale a Sameden desan tutte le partizioni della stazione d'urgenza fin alla partizione di difense e quella da parturir nirmnedes in event cufin co. La sicurezza e la qualità del servizio per i pazienti e le pazienti quella e quels desan essere una prima priorità e qui non desan era mudir con le nuove convenzioni di prestazione.
1: E naturalmente importante che ci portoccia i costi per evitare deficit. In so io sono c'è che il convegno si andrà a costare?
5: In tutto aspetto, nel responsabile e le responsabili della Sanadura con costi da passa 28 milioni di francs per le quattro convegni di prestazione ci dessero appunto valere 3 anni. Quasi 2/3 da quel costi per tutto l'ospedale regionale, l'altro terzo dal RAPS trova la Sanadura per ferire le cese da Cura a Sameden e a Samorezzan, ma per la Spitex. Però, iso da dire un po' attenzione con queste cifre. Ed è niente per avvertire che non tutti gli sfatti finanziari sono sommaisi per fare prognose appunto proprie precise per i prossimi anni. Qui per vicino la Sanadura, quella lavoro è pur dispiuto 3 mesi.
1: Cosa che è stata la prima lettura delle missive per le votazioni di settembre, c'è il prossimo passo?
5: Ma in sesto che sono in riposvelta, in due sefne si chatten e ci sono otto tutti i responsabili e le responsabili di ciò. E allora abbiamo tre in cinque volte tutte le adattazioni che abbiamo fatto oggi per l'uscire nominata seconda lettura. C'era la missiva pronta, desni spartita alla popolazione della Zunda Svernenche da Selfina Schampf. Usche, poi il sovrano, dall'ingegnota decider la fin de settembre, cucciolur provvedimento desguarderò il prossimo 3 anni.
1: Che è de mais ozla am prima lettura de quella missiva, in ulteriore pass in direzione futur e serar il provvedimento da Sanadat in Nagedegnota, naturalmente, si terletz e rastetz vedevels ad RTR, rosas ad accompagnies a degna venavant ed informos venavant, che ci partoccia il prossimo Spass, che ci produce la Sanadura. A proposito, pass per pass ai Open Air Lumnezia. Il Open Air è l'ancea, le porte aperte, tutto è pronto. E che per la Crontavla Vladjashon. Durante 3 days vi faccio e tra la musica, vi faccio festa e sto da compagnia a Degen. La veglia è open air. Anvers Sandy Plate. Anna Selina Quinter è sa messa ozzan domang per nox inviata per necr a Degen, ma soprattutto presentare i puls delle persone sei viada ai open air.
6: La domanda mes les 10 es un resolvel sil binari direcziun sur selva a Cuera. Teg a teg arriven persunas cun bagages, sacados, tendes, sacs, dormi. A clar, scoi oide dit open air, dati la domanda al tren e un solver che sau de vitir.
7: Das Bier zum Zmorgen?
8: Ja, da gehört schon dazu. Das ist wie es wie normal, zappa zu.
6: I è per grande parte out della bassa che si mette in voia a Schibaul e la Valumnezia. A scei audins del tutto il dialect, als dus a Pazzeles, che gauden da solver l'urum prima gervosa, an già giù della Vabaul.
8: E pam fieri?
9: Am 5 bin ich heute aufgestanden.
6: Els van buppel in prima gai open air Lumnezia, ad an serau un pau el cor el festival.
3: Ich fände es halt ein bisschen persönlicher und ist nicht so riesig. Wir kennen einen Haufen oder lernen auch einen Haufen kennen. Es ist ein bisschen himmelig, finde ich. Und in dem schönen Tal.
9: Proxima Fermada, Lyon.
6: Arrivai a Lyon va in Direktion Auto de Posta. Caus als ein primes Visitaders e Visitaders i Bretal Urbiez. E va mis dies i pitost on Rosseuvel, schol responsabel Marco Blumenthal di. Mo, i marcha.
10: Ja, du sei, sem fei contents, ben la demeun, das ocho mesa vanda schon zu Schalieber. System funktioniert tip top. Fai bien.
7: Cosa un Pacific pitost?
10: Ja, ja, ja. Aber nus vanda nus BMC ga col tren ven, non c'è il tag di misura, lo vengono dati in sciup naturalmente, ma non è un 13 bene, funziona anche bene.
6: E in quale persona che io mai stata ad opener che specie di se fa al viadi e la lunezia sulla stazione di Ion?
11: Colleginnen und Kollegen haben gesagt, es ist ein tolles Festival und also ich bin noch nie gsi und ich bin mega gespannt. Also ich denke, es ist mega schön hier in diesem Tal einfach.
12: Ja, ist auch einfach ein bisschen ruhig, ein bisschen weiter weg. Anders wie zum Beispiel das Frauenfeld, nicht so Hip-Hop und so, sondern einfach der Ort, den ich gerne habe. Campingplatz und das Feeling einfach.
11: Vor allem wegen der Location. Ich habe das Gefühl, so in den Bergen ist es richtig cool und ich glaube auch die Stimmung ist ein bisschen anders. Wir waren bis jetzt meistens so am St. Gallen und wir haben gedacht, jetzt mal ein bisschen an ein kleineres Festival, das ist sehr cool.
6: Wenn ich auch der Posta spreche, nur in Camille, die Jers de Soleil, und wir kommen ja auch den Platz an der Posta. Als Chauffeur der Posta spreche ich nur in Camille, die Jers de Soleil, und wir kommen auch den Platz. Als Chauffeur Josef hat ja 1000 Chines gegeben.

Dapi de cuot, anche non scio te entreg, a scio nosso saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scio zeglia lo so schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo me in ripre minche fuera, a curzo entre in sin lauter facca nera. Ti das a mir, sentimenta, vizzi chica, capesce mai, a mi fax il minche di, ai constate.

0: Savage Garden, avant 30 ans, quel ciuli medley deeply gist sentia. Jeles cinque mesa. Una mesura Lumnezia ans Specia. Dinamat il Open Air Lumnezia, las portas ancetten avertas, ancetto gli Open Air alas 4, con omis dus, Gino Creget, nero dara plete faccia, scuce sto, spi ancever e si va il concert che scu proxima l'ora 4 nox. E Chiara Soler, la lumneziana, mountain biker da professione è franata da plesure, ma ha problemi mentali. Quindi ella vuole Anton con quella situazione, prende una scusata della testa perché ne rola a raccontare circa 10 della 6 cotta nox. Scusate, una mezz'ora lumneziana con musica e sport RTR ci vuole da play.
1: RTR, da nous, per vous.
0: Che è buono.

0: Omis Dus, Omis Dus, live di Open Air Lumnezza con la canzone Cara Moma. E ci lasciamo parlare di un tir concerto dels Savez Farkei. Nos live streams in rtr.ca. L'ostro è insomma a degna sei corrente. Nica c'è sera l'ora dati concert live a ni radio che alles oggi. E se nos a pagina di internet rtr.ca capets er las fotografies tirs, las fotografies tar las bands, las impressions dits visitaders e dils fans di Open Air Lumnezia. E c'è un zand nia da mainte me si daccio una canzone della Moma di Savez Forza Dar e una canzone per il bap, lo stesso che è probabile in rap. Dice Giuseppe. Non si stanno in lumnezza, non c'è la famiglia è importante per Chiara Soler. Chiara Soler è la ancora scelta giovane mountain biker da Lumbrain. Ella è in momento in grave time, per avanti corte la crudata, in una corsa della Coppa Mondiale, ciò mi dobler e che è mezzo la stagione. Ma la famiglia è che la città si è tata. Chiara Soler è gestita in una delle più grevi fasi, anzi anche giovane carriera, ed Andrea Svirante sto che stenda a far visita ad ella.
1: E l'agi avonda temps per discurrer a Chiara Soler Maniau che sono arrivati a Lumbrain, leunua che la abitesce insieme con la famiglia. En steide trana intensiv, fa curses, zella da pi bien traisiamnes quasi mo a casa. Denton.
2: Vein dipa di meia, naturalmente trovi a un tic pli temps che sciocco, pure da cacul ciao. E si dine in a causa che insa mai, io se feggios de me, mi lo vengi pus ben a vos, per cui c'è feccio pass per pass plonziu.
1: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada dil ciurvi, movitir vengen eun empauet problems mentals. La sesión ha già inciat mal, ruclada in prima corsa della Coppa Mondiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
2: Grazie al P2Bliu, che è proprio non chiara al P-Tais, ed è non che aveva fatto via crappa, sono della ruclada, grazie a da giusto il ciao, adesso il genuils, e lui sa se ricorda che in grado venite mai ad angi daumai, e lui va a muovi che aveva il seun, e lui va a scensi o a cucca bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sedze pai del sanitetro e lo vosso viu che rotte si zirpo.
1: Rotta era d'Anton la capellina, quella d'Anton è sciurmiau ella di un biamender accident. Mototina, pauca suras, suenta la corsa Chiara Soler sentiu, e se cioè ai bubien.
2: L'anciate va un po' sentiu, si cede mai che adrenalina è probabile un ena per, qui ero al hotel, va lo sentiu, ok, dei è in scolada del ciao.
1: En steide lo fa il viadi alla prossima corsa ad Andorra, a Junom, torna a casa.
2: In prima si aveva proprio bubien, l'aveva schliet, è mega mega mal ciao, vedeva lei tutto turbel, per cui lei va fefe, bia dormiu, also, buon me niente di, lei va proprio durau in jamna, da servignito, che io aveva l'entra per spendere.
1: Osa in tre jamnes vargadas, i va teca tec meier, moi drova pazienzia.
2: Les jamnes che nos stai eren propi fet greves, de mai che era halde bia per sula, aber je con quel vau estuien tu an quel tschenief. Naturalmente si greve, perché ti vedes tis colleges che ein leu e tis tosta a casa in telic, aber ja fe lu sind mel meier ad londere, gaudele cu la familia ni e cul tala tata.
1: La famiglia gesta in tala situazions immens importanta.
2: Ja, io sono già dine con elz, elz hanno gesagt, che io vai e c'è che elz sanno fa che io hai meirat. Ja, elz fanno dine che vengono in meirat betrat, c'è che la famiglia è fece importante.
1: Ed importanza è che la SAPI si il mainz mincia mai il zavon miez dis a l'uvrati alla canzalia comunale a Vella.
2: Ja, sono fece leda, per vedere che a casa vengono sia proprio. Ho la tuta per questo non leda, in te che l'uvra vengono in autos betrat.
1: Perciò è più semplice, con ciò che la sforzata da stare a casa e la sessione alta da mountain bike, l'uco specie gesti il punto culminante. Per il campionato di Svizzera, Chiara Soler studia forfè, per il campionato d'Europa e il Tessin ed il campionato mondiale finust e la Val di Sole, se la bosse qualificata.
2: Naturalmente si don per in atleti di se prepara stellentire sessione, sin quel tre highlights sempre date ni per vedere in crash tutto se l'aue è sciambo cool.
1: Con altri splits, la sessione la vagata in una sessione d'emblità. Ma quei saudi ti in una carriera da sport?
2: Mince profi vengono a gare in una sessione che va a boscire, io credo che quelle vengono più ferme.
1: Spella scurlada dil Ciurvia, Chiara Soler è un inulteriur nuv da Schligia, il mental.
2: Io sento le sezze che sono un po' tutina mental scocciaion, con questo se vuoi se vei intorno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince pasche d'una nuova saio, imprendere di Londra, sai lo fa meglio.
1: Con agite sostendi il stranaders e con differenti metodi, improva Chiara Soleros da venire ton pispert o da quella rossna.
2: Asa si gira in gara reflectare e quel che ho fatto per che tutto è buono, stau, schliet quel che è stau, naturalmente i risultati non sbustai quel che non vengono sperati. Ma yeah, io sono in contatto ben con il trainer e con la mental trainerin, ma il piace lo io fa, e come mi metto, sto su un mito in flower che fa, ma io in flower certe strategie scegliete.
1: Konkret?
2: Si dire in ga mo per mai i convello la musica reflecta per mai un gani e scrive tagebuch quei di defic.
1: A chi sperella da si mein se un pude i alla partenza mia zuosta legge en Francia pi probabel sia da vosa corsa della Coppa Mondiale quaion. In bien resultat fos important in ga pa la morala mo lue per salvai il plaz e l'equipa dil Stömus Youngstars.
2: Da squege si gira dine che ia sai un nyangose shoai lauteron in team per quei stunde sim en positive di vinch coi vin.
1: Moela e de buona speranza. Il team de Tömus ha nominato mai a dina sosteniuela ils de Vosons.
2: Io ho fatto clic con il team e letto mere ne propri risulti ero. E di vesin je che ho giù cella sezione in una mega buona sezione per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sezione. Teg mender chi din io è stas gradi a brinsa naturalmente mai.
1: Il sulet che Chiara Soler che ha 20 non sa fa.
2: Sta minci di Londra ad un proa fa vi ne vona. Sempre meno importante vi spas a let vai o ce clic per cui dunque si dire così.
0: La giuna mountain biker lumneziana Chiara Soler c'è un momento sforzato da stare a ciò e per seguitare le scuse ma ngal ai ocre che sottotitoli si va in una greva scurlada del cervi avant bun tre esendes. Mir voi un momento il frar Alessandro ci è qualificato per la corsa del Juniors U19 ai campionati d'Europa che è il riminente in Civa Givge prossima ai Tessin.

Merci, no, passa 30 ans, Corona, The Rhythm of the Night, Jesse, e che dice la dreccia musica, sto per terminare la sera sonca del RTR, codice 23 da Fanadoc, senza però invece far attent, ni lei far attenta se il nostro programma ci vuole, naturalmente, totalmente, per i prossimi dix. Sotto di Open Air Lumnezia, Vancia 6, live stream, nuova a Degna, se vuoi guardare, oggi, domani e der domenica, naturalmente, oggi, domani e der sonda, naturalmente, il live stream di concerti di Open Air Lumnezia. E se non sapete di internet, che è a Degna Puspe, tutto il possibile, e a partire dalle 8, che è sera, i singles concerti ci vanno registro per voi, per ci possa installare il Accia, usciti in sto, mi anche essere presente ai open air sets per parlare la musica. Per avere però la impressione, scusi che è il feeling open air, stuoi naturalmente essere lì e lo naturalmente potete essere a visitare il nostro stand e le nostre persone lì, rtr.ch, scusi presente ai open air Lumnezia. E che sto rendi più dreci perché c'è la 40 tavola già ci dat quel open air. I più grandi an grigion. A mi va fissi che sto ci vise anche una bella sera, galdi, face pulit e tot vin bung, e se isce sei open air Lumnezia, lasce salidarci ci conoscez e radegna, e se galdiz e face pulit vin tot bung. A mi dica se potete promettere che es vos genitors. Pointer Sisters, jump for my love.

0: Pro ils tuns, che nu vain giusta dudi, es tratta d'in arrangiament de Robe Bartolini, el dirigent de la Brass Band Cazzis.
1: Arch musical. La varietat da nostra cultura musicala.
0: Ant il mond de Brass Band, es tratta fitch blers arrangiaments de chansons de cor. Si tratta de simmels arrangiaments, es l'arrangiader cun raïs de trun, corsintuor, in specialist. E per el, daia in a simple declarazione, perché che quelle canzoni ne vengono ben cantadas, din per sé ir sunada sient.
2: Quella musica va è direct, el cor, alle io tanzi volen pigete suna quelle bialas melodie.
0: Con torso tel in papi precis, quelle composizioni, svezza ir che cantar e sunar es più somigliante co qua ci scraia forza.
2: Ai dat, ci sono fitch grandes paralleles. In cor a in tun fitch homogen. Ad in a brassband a equai. I mo instruments de sturs in a brassband a incomprehensibel con in orchestra de sinfonia ni con in orchestra de harmonia biapi paukes kalurs. Ad in core zu koe a fixe mion si dik schoi in orgel ad in a brassband al medem. Das quai traggio schon chi detti fitch grondes paralleles core a brassband. Absolut.
0: I causa il clinch homogen ci colia cus dus monts, dai per part er composizions ci pon più o manier sur tutes una d'un.
2: I da biaga asche quellas canzons che componite se trates, also boen en forma da strofes, letes ans pli o mains metren tuen original. Also gins da boa o metr causas vi glon da boa un fa schina intrada, a fa intermezzos denteren, ma ben quesas pli o main instrumenta tra.
0: E con semplicemente instrumentare e appunto non arrangiare, ma non è corsintuore di scompartire le voci che non sono cantate sui differenti strumenti che una brass band sporge. E Eruscene, esempio, è stato parte del programma di concert con il titolo Origin, che la brass band Cazzis ha interpretato la primavera passata. Il titolo di questo esempio è Heimat di Flavio Bundi.

0: Els tuns che voveva giusto dudi in arrangement de la patria de Tomas Dolf. I forse che voveva dudi che per il tema principal contenne questo arrangement a mo in otra melodia del componista de la Val Schons. Il titolo de quella Don Bell Sera.
1: Alch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: Una persona che ha fich bler experienza qua ci per tocca l'arrangiar canzons popolares per musica instrumentale es Corsin Tuor. Tenor il dirigente e componist dai a grandes libertats in connex con questo lavur. Una roba sia però fich centrale.
2: Ja, il sentiment che si chiede importante. Sinds metten tun in a canzon der Kors per Braspen, chi sap che che quel content, quella poesia, per che chi va, che che quella canzon vuol dio. Sinds va oder die in a canzon ca in a grande melancolia lo, con in beat, der Schlagzeug, der was dir, con questas total ruinai.
0: In clear il contenu della canzone originale e l'ora pisserar per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In la formazione del brass è un tunfic homogen, ma forse un tunintic lungrus perché in la brass ben abusci via colors. Per me è importante importante quelle colors che si producono con in la brass ben. Quelle stanno un po' a mettere in tune. Ciò tunis svizzimolo in vendo lanciato tocca la finizione ad in tutina.
0: I Se corsi in tour di scuola de colors, ma nai alle differenti qualità che si rive d'exprimer col singoli instrumenti.
2: In generale, se c'è un quere il colors più chiaro, c'è trovio, per esempio, cornets al posauna. Se c'è l'espitos colors più caldi, c'è metto in la tromba, baritons, euphoniums, a tubas.
0: Tuns clairs, scuor de quest pirudons e ciots, piseren erant l'arrangement che notat l'angius sco prossem, che il tema de la canzun resta interessant er sainz a text. Il titel de la composizion a la noc de Benedetto Dolf. L'arrangement per musica instrumentale is de Fabian Künzli.

0: Ant il center dell'emissione de Dots, letteratura de cor ci vende ovrada erant la scena de brass band. Insembel cun Corsintuor e Robert Bertolini, il juven dirigente de la brass band Cazis, a l'arch musical de Dots, provada cetarora, perché ci dà insomma uscebl eras canzons de cor ci sun erfic derasadas an la scena de brass. Un dels motivs centrals tenor tots dus dirigents sun las parallelas riguard l'idea de clinch.
1: Sina Brassband ha in comprehensione con un'orchestra di sinfonia ni con un'orchestra di harmonia biapi paucas calurs. Ad in core se coe, di tic sco in orgel.
2: Es gibt nichts mehr homogen als die Menschstimme. Also wir probieren auch mit Brassband im Choral oder im Hymne so homogen zu spielen.
0: I con clinch uni es per mai os tem de torcum già. Per finir, amo un arrangiament ci contenia in pa sur selva ed er in pa in giadina. L'arrangiament col titel Randulin contenia giusto dus melodies populares. A trunzu tiligi e ce fa squatu Randulin. I se voi uzaivat bain las uraglias, dudivat ce cian da cori musica da tola es proprio più da strusco qua ci scraia. Mes non braide anet, stat bain i della

0: Il di der RTL.
1: Ja, jevia sera, a cheu vin la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. La Senadura, la nova società portadra del provvedimento senedate legge di Naulta, ai venite insieme notz. Als responsables e les responsables han discutau la missiva per la votazione che spetta il settember. Lu deciden la sindisch vischneunkes de seito con schianf, sur de les convenies cu la Senadura setza, cu l'spitale Sameden, cu la Spitex e cu les duas cases de Cira. Tenò la missiva due buda amidades della purgida, sil mainz tocan la fin del 2029. Cefres e nevegni de si maisa, io denton veniu avertiu, che il moment se gene un bot tot als facts finanzial si maisa per fa prognoses propi precises. Usel grijun central, la bravo in filisur turissemessa drove in niv direktur nina nova direktura. Il direttore attuale Nicolin Josti cala i tonca vegn. A tocca che la nuova persona è inflata, data in sligazione transitorica, come ne cesce l'organizzazione turistica. Peter Engler sorpeia d'interim con il mandato la direzione insieme con Josti. Engler è stato sbiarzons direttore delle spendiculare da lei. El venie egli da realizzare la strategia decidida a nome la comunicazione della bravogna filisur turissime sa. Nus restai nel grigion, e l'alumnezia inseviata sottovomia stile sportes dei open air alumnezia. Als buons platz per mettersi le stende se n'occupai. Per quels che venien per, tongi denton schoneun, ed è biezza e attualmente per mince di del festival, contraria Jon Vergau. Impressions dels tres dies de Open Air Lumnezia dati sind tot als Canals de RTR, sco Livestream, in Ticker Actual, a reports elles medie sociales e del radio. Quei è tot, però, si oggi vige il vino von in biala sera con nies programma.
2: RTR, live del Open Air Lumnezia.
3: Musica romanza con arma e con cor. Musica da folk e da pop. Per questo è il duo Amish Dus. Amish Dus sono Gino Carigetti e David Friedli. Ci hanno quest'anno lanciato l'Open Air Lumnezia. Cosa c'è a tuna? Dovete voi ossa esclusiv qua pro RTR. Blair Pajair con Amish Dus.
4: Lumnezia, wie geht's euch?
5: Open Air, sind ihr da? Lumnezia! Bicke, was ist das Kehl? Nous essen Amish Dus, nous sunein, kennt uns Romanches, wir kennt da kun. Für alle, die Lust haben, die uns kennen, singet doch ein bisschen mit, tanzet mit uns, habt Spass.
4: Könnt ihr noch ein bisschen vorkommen? Habt genug Platz?

0: Grazie Fitch, merci viel für mal.
1: Grazie Fitch, gute Open Air.
2: RTR, direkt dal Open Air Lumnezia.
3: Schis Chatcha, oggi sentiamo Rappers Rumantsch, es può un brarioco es wie d'un Mann. Per fortuna es prepara però una prossima generazione per surtor al park. Una generazione giovane e survisibile, ma con grand potenzial. Al c'è da quella generazione sta il giovane rapper Similo. Il musicista de Rogain, con nome civile Kai Streamer, al 2025 fa la seconda piazza alla concorrenza della musica Band X Ost. Ed è da spellura, da vera su diversi palchi svizzers, scop per esempio all'Open Air Lumnezia. Il concerto registra live a Degen, viene confezionato per vostre orecchie. Buon divertimento con Similo.
4: Buonasera, Sam.
5: Yo.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: E vieni a voi.
5: Yo.
4: Ciao. Le negozie per
5: Yeah. Ok. Yeah.
4: Let's go.

0: quei ins Busch bist, da ist der was geht.
1: Danke vielmals.
2: Danke.

0: Und nochmal, il est vida au di, di, di, di. Vielen Dank. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Un grazie, Fitch.
1: Viel Spaß.
0: Movini, movini. Botema, movini. Ready? Elton, ready?
2: Yeah.
0: Let's go.

Ja, sunt il taus, e la musica e della amimo so. Las liricas me inspirau sul tau, tu quei che pusseve la tau. Quei che io credo vi nasce beggia, e se vai per il momento e ci pia, mirle spiegle le fes.

Unsere Kabel haben sich verdreht.

RTL, live dal Open Air Lumnezia. La saira da RTL. Con scubrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the

Vus al puls de la musica. Dal Zimperwert. Suri Hit. Finter la scovrida. O Shivaria, Scola Vita.

Proverbis. Il paur cu la cioccia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada totta.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincin in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tot il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel dumandar de co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.